Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella,
2: Kiss Kiss,
0: suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Con Radio Kiss Kiss, la notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

to me. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss. I'm a star. I'ma love you like you never.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss,
1: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes, yes. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
4: Yes, yes. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: tutti, una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Nuove misure contro il caro carburanti in arrivo sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in programma oggi alle 18, una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore. L'obiettivo della proroga, che secondo Salvini dovrebbe coprire i primi giorni di settembre, è concedere al governo il tempo necessario per definire un piano strutturale più selettivo, mirato a sostenere i carburanti per le fasce di reddito più basse. Intanto il Codacons segnala nuovi rialzi dei carburanti con il Supreme Diesel che supera i 3 euro al litro sull'autostrada A22 Brennero-Modena. Voltiamo pagina, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky per il Donbass e le esercitazioni NATO di Mosca. A Mosca sono però arrivati il capo della CIA Ratcliffe e il segretario Vaticano Gallagher per colloqui riservati. Sul campo raid russi su 4 città ucraine, mentre i droni di Kiev colpiscono una raffineria a Krasnodar e causano 2 morti in un'abitazione a Lipec. Intanto Zelensky ringrazia Xi Jinping e chiede un forte ruolo diplomatico alla Cina per fermare il conflitto. Sul fronte aiuti confermati dall'Unione Europea a 6,1 miliardi per la difesa aerea ucraina. Ci spostiamo in Medio Oriente con la durissima escalation tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump annuncia che la Marina ha rimosso tutte le mine nello stretto e avverte Teheran tolleranza zero per chi ne posizionerà di nuove. Washington lancia intanto l'offensiva commerciale Operazione Economic Outcast, sanzioni a chiunque aiuti il governo iraniano ad esportare petrolio e una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Teheran promette immediate ritorsioni. Tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti a causa di un incendio divampato nel reparto di ginecologia dell'ospedale PIMS di Islamabad. Le fiamme sono state provocate dall'esplosione del compressore di un condizionatore. Dei 15 piccoli ricoverati nella struttura, solo uno è stato tratto in salvo dai soccorritori. E grave incidente ieri sera nel Vibonese, a pochi chilometri da Mileto. L'esplosione di una bombola di gas in un B&B ha causato il crollo di una parete della struttura. Feriti 3 componenti di una famiglia slovena, tra cui la figlia di 10 anni, trasportata in gravi condizioni nell'isoccorso all'ospedale di Catanzaro. Gli altri ospiti si sono salvati tuffandosi in piscina, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Lutto nel mondo della musica, la leggendaria cantautrice country Dolly Parton è morta a Nashville all'età di 80 anni, lasciando un'eredità di oltre 100 milioni di dischi venduti e classici intramontabili. Icona della musica statunitense, Parton si è spenta dopo un recente peggioramento delle sue condizioni di salute, attirando il cordoglio internazionale e il tributo del presidente Donald Trump. Chiudiamo con lo sport. Nuovo trionfo per l'Italia femminile di pallavolo agli europei. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Slovacchia per 3-0, conquistando l'accesso agli ottavi di finale con la 4ª vittoria consecutiva. Oggi pomeriggio alle 16 la sfida decisiva contro la Francia per il primo posto nel girone. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Kiss, kiss.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
12: Sì.
11: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 9 in punto di questo mercoledì 26 agosto. Ale, ti piace la mia voce stamattina?
1: Sì, è bellissima, Max.
2: Potrei parlare così, Focus Economia, Barisoni da Radio 24, invece no, siamo su Radio Kiss Kiss. Ti sembro quello lì, no, che fa economia?
1: Sì, sei uguale, Max, sei uguale.
2: C'ho la voce baritonale stamattina, ragazzi, raffreddore.
0: Siete con Radio Kiss Kiss in diretta da Acquaparco di Sea 2000 con Max Poli.
1: E la Leti.
0: L'Acquaparco di Sea 2000 si trova a Corigliano di Rossano, in provincia di Cosenza, località Zolfara, insieme fino alle 13. Questa è Radio Kiss Kiss. Al di là della voce, non vi confondete, la freschezza vi giunga anche dai nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ragazzi, questo è il male d'aria condizionata che molti patiranno, immagino. Iniziamo dalla musica più bella e poi sentiamo anche tutte le vostre storie. Buongiorno a tutti.

Kiss. I'm the bad guy. La musica più bella suona solo

0: Fish con Bad Guy su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Seo 2000. Max Poli.
1: La Leti.
0: Buongiorno a tutti. Come inizia questo mercoledì? Dice, vabbè, ma come faccio a dirtelo, Max? E ora vi spiega, come faccio a risponderti? Mi spiega
1: allora,
0: tutto.
1: Salvate questo
0: ragazza.
1: Numero 347-490-0042 e poi mandateci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Vabbè, ma che ti dico? Che ti dico?
1: Beh, perché svegli a quest'ora? So dove state andando, se siete in ufficio, se state andando al lavoro, se siete ancora in vacanza, se state con, si può dire, con le pacche in acqua?
0: Sì, più o meno, diciamo, non è il massimo, però è bello insomma il rinnovato entusiasmo che ci ha messo Leti stamattina. Buon mercoledì, raccontateci insomma qual è il vostro mood, il vostro stato d'animo. E come sentite, io sono un po' costipato, un po' raffreddato, ma insomma quello che conta è la vostra forma. E la vostra forma la percepiamo dai vostri messaggi e dal vostro stato d'animo. L'Italia fino a ieri era divisa un po' in due dal maltempo, adesso leggevo dalle ultime notizie, prepariamoci che insomma l'estate continua e questo da un lato ci fa piacere, dall'altro sai chi torna a lavoro forse è meno contento perché arriva una nuova ondata di caldo con picchi fino a 45 gradi.
1: Mia, cioè, ragazzi, non se ne può più, sarà che io sono stanca del caldo.
0: Ma la cosa più bella
1: è qual è?
0: Dopo ci colleghiamo con gli amici e colleghi del meteo.it. Però la cosa più bella è che i meteorologi usano sempre questi nomi, questi titoli.
1: Come l'hanno chiamata adesso?
0: La fiammata africana. In Toscana la fiammata, gli amici toscani potranno confermarmelo, significa anche, sai, quando uno sta male con la pancia e fa le fiammate. Non vorrei disgustarvi, però.
1: Sì, mi hai un po' disgustato.
0: La fiammata, diceva, capito? E quindi. Non lo so.
1: Ma basta.
0: La chiudo qui, dai. Tra poco sentiamo voi che è meglio.

0: con niente su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buon mercoledì mattina. Venerdì leggevo.
1: Sì.
0: Lo abbiamo accennato anche ieri. Conviene però puntare la sveglia un po' prima, perché alle 4.40 sarà visibile dall'Italia l'eclissi parziale di Luna, no? Il momento migliore sembra arrivi intorno alle 6.10 del mattino, quando l'ombra della Terra coprirà oltre il 90% del disco lunare, facendo apparire appunto
1: un colore rossastro. Sì. È bello, bello evento.
0: Io mi metto la sveglia prima, ragazzi. Siamo in onda qui praticamente dalle 9 venerdì, però voglio dire, cioè, 6.10 metto il nasino su, fammi vedere com'è questa luna, capito?
1: Sì, ti voglio proprio vedere se metterai il nasino su, guarda.
0: Se facciamo un'altra serata come quella di ieri, forse no. Però,
1: no.
0: A proposito, noi vi parliamo da Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dall'acquaparco di Sea 2000, parco meraviglioso che ci ospita da molte estate a questa parte ormai, insomma. Sì. Vi raccontiamo l'estate da qui, questa parte finale d'agosto, e voi raccontateci un po' di voi. Però qui è una terra calda e accogliente, cioè
1: sì, è meravigliosa.
0: Ti fanno mangiare di tutto, e quindi un continuo attentato alla mia dieta giorno dopo giorno. Io sto resistendo, ragazzi.
1: Beh, però, ieri ho visto che ti sei sfondato.
0: Ieri però, devo dire, devo salutare Pino, che ci ha invitati, un ascoltatore fantastico, Pino Caligiuri, lo saluto, cioè ci ha invitati praticamente, venite a mangiare mattiniere, cioè ma non smettevamo di mangiare,
1: no,
0: a un certo punto è stato un supplizio, no, ma veramente siamo stati benissimo, quindi grazie a Pino.
1: Bello.
0: E tutti i suoi amici che sono stati veramente
1: buono il cibo e fantastici loro,
0: e ci hanno viziati, veramente è un onore avere ascoltatori così belli e affettuosi, mettiamola così. L'altro giorno ci hanno regalato anche
1: l'olio,
0: la liquirizia, insomma, come si dice dalle mie parti, ce ne torniamo ciotti ciotti a casa a fine settimana. Vabbè, intanto mettiamo una canzone, dai, poi sentiamo le vostre storie, vi abbiamo raccontato un po' di noi, tra poco tocca a voi.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1 euro.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Kiss Kiss Laleti, ma sono più sexy con questa voce bassa?
1: No.
0: Stamattina. Eh?
1: No, secondo me no.
2: Poi te posso fare la
0: No, quella è posseduta.
2: Ma no,
0: sto sfuggiando gli addominali vocali stamattina. Ragazzi, quando uno non ha gli addominali quelli reali, deve giocare un po' con la voce, no? E sei pronta, guarda.
1: Sono prontissima. Cioè,
0: se io ti incontro in un locale e ti dico ciao. Sono Max.
1: Ti do una testata così.
0: Ti va di bere qualcosa insieme?
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Non ti
1: non mi fa niente.
0: Sentiamo gli ascoltatori che è meglio. Buongiorno, come va la vostra giornata, la mattinata? Dai, chi è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Stiamo arrivando anche noi all'Acqua Parco Odissea 2000. Da dai. Milano. Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a voi.
0: Passate a salutarci. Buongiorno.
4: Vabbè dai Max, adesso la scusa è che l'hai condizionata. La verità è che tu non sei più un ragazzino Max.
1: È vero.
4: No, no, ti devi mettere la canotta.
0: La maglietta della salute devo mettere, vai. Hai ragione, sono cambiate un po' le abitudini in casa. Prima ero io quello in cerca di aria condizionata, adesso è la partner che vuole il freddo glaciale, il mare glaciale artico, e io praticamente subisco.
1: Dai,
0: vabbè, vai, pronto, vai, vai.
5: Ciao Max, ciao Lady. Io sono ancora col sedere nell'acqua.
0: Dov'è?
5: Tropea Beach.
1: Che bella Tropea.
0: Va bene ragazzi, dai, fate come loro, mandate un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, qual è la situazione in questo momento, la vostra, raccontatelo a Radio Kiss Kiss. Ora Uba Stack, questa è The Reason.

0: American Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Siamo in mattiniera in versione Kiss Kiss Pre-Summer, Max Poli
1: e la Leti.
0: Ogni mattina fino a domenica tra le 9 e le 13. Ancora un po' di storie, un po' di, delle vostre sì. voci. Siete in tanti, buongiorno.
2: Sono Veronica e sì. vi saluto da Morbegno. Sto andando al lavoro, oggi è una bellissima giornata di sole, ci sono 22 gradi e si sta proprio bene. Si è rinfrescata parecchio l'aria, speriamo che non torni questa fiammata di caldo.
0: No, speriamo.
2: Vi mando un abbraccione, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: La fiammata di caldo invece è prevista, una vera e propria fiammata africana, l'hanno chiamata i meteorologi, raggiungerà le regioni prima centro meridionali, poi anche parte delle regioni settentrionali. Si prevede entro venerdì un picco di 44-45 gradi, ragazzi. E quindi mi dispiace deluderti, probabilmente dai 22 si salirà un po', presumo, dalle tue parti, ma si toccheranno temperature sicuramente sopra i 30. Va bene, insomma, ragazzi, continuate a raccontarci come inizia questa mattinata. Vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Noi vi accompagniamo dall'Acquaparco di Sia 2000 con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss.

0: Oh ragazzi, nella radio mi mettete la canzone di Nino? Tempo fa mi veniva chiesta così, Nino. La canzone invece di Major Lazer è con MDJ Snake Linon, sì. Si intitola così. E adesso su Radio Kiss Kiss è il momento di ascoltare una canzone nuova.
1: Ligabue con Qualcosa per te.
0: Nostro New Kiss.

0: Il nostro New Kiss, qualcosa per te, la canzone di Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:40 di questo mercoledì 26 di agosto. Come sarà il tempo per le prossime ore? Prima parlavo di temperature in rialzo, sarà così? Lo chiediamo agli esperti del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, specie sul settore nord-occidentale. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Massime comprese tra 27 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Yes, yes.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
11: Conviene al tuo portafogli.
10: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
12: Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Mondo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Allora, non so se ci avete mai fatto caso.
1: Sì,
0: io
1: cosa?
0: Sì, però perché è una cosa che faccio anch'io. Leggevo che tra le mete dei viaggiatori non ci sono soltanto quando vai in vacanza all'estero, che ne so, vado a visitare un museo, vado a visitare monumenti, ristoranti o altro, quindi per assaporare i piatti tipici di quel posto, ma ci sono anche, secondo delle indagini statistiche, i supermercati. Perché noi, ma anche i turisti che vengono in Italia, quando andiamo all'estero, i turisti che vengono nel nostro paese, andiamo nei supermercati, secondo te?
1: Allora, secondo me io lo faccio,
0: perché
1: mi piace comunque curiosare i prodotti tipici,
0: brava,
1: la cultura, e quindi osservare come vive il paese in cui stai, è bellissimo,
0: questo...
1: prodotti sconosciuti, abitudini alimentari, confezioni e sapori.
0: Ecco,
1: anche,
0: e questo si vede proprio da anche da un supermercato. Beh,
1: certo,
0: capisci le abitudini di vita di quel territorio. Dicendo, ma per esempio, quante volte abbiamo visto anche sui social qualcuno documentare: oh, qui negli Stati Uniti si usa bere la bevanda gassata di diversi tipi, e quindi mostriamo le cose, le abitudini che c'hanno in quel paese. Quindi io non posso immaginare, però, che insomma uno va in vacanza e va in giro per i supermercati, eppure lo facciamo abitualmente anche noi quando andiamo fuori.
1: Tu pensa che in Finlandia, Max, una catena ha persino inserito ufficialmente alcuni suoi punti vendita tra le attrazioni presenti sui siti appunto di viaggio.
0: Su TripAdvisor, su tutti. Allora, viaggiare significa scoprire certamente una cultura del posto, ma anche se poi torniamo a casa, per esempio, con oh, ho comprato sti snack buonissimi che qui in Italia non si trovano, e poi magari mangiandolo a Tokyo ha un sapore, arrivi a casa e ne ha un altro.
1: È vero, a me che è cambiato spesso questa cosa, sai.
0: Non era più buono lì, non so perché. Chissà se succede anche lo stesso con i turisti che dall'estero vengono in Italia e che magari comprano qualcosa che lì non trovano. Io dico, cioè, mangia la pizza che facciamo in Italia, è tutt'altra storia. Mangia, che ne so, i prodotti tipici nostri, tortellini, le eccellenze italiane, come il nostro formaggio che non è il parmesano ma è il parmigiano, per intenderci. Quello, insomma, credo che saporeresti in tutto il mondo, c'è poco da dire.

0: Canzone di Rama su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sedo Emila, il tempio del divertimento, località zolfara di Corigliano Rossano, Max Poli
1: e la Leti.
0: Tra le 9 e le 13 insieme, aperti i cancelli di questo posto meraviglioso, arrivano tante persone che vengono a trovarci, a salutarci. Tanti ascoltatori ci hanno scritto che erano diretti qui,
1: sì.
0: Quindi magari solo oggi incontriamo, come avviene d'altronde ogni giorno, un sacco di persone che passano a salutarci nella nostra postazione in esterno. Noi tra poco torniamo a sentire invece voi da tutta Italia cosa state combinando, ma prima vi mettiamo la musica più bella dal passato, Soft Cell, Mark Almond, Tainted Love.

0: Love dal 1981, fa molto disco pub questa canzone, pazzesca, sì. Davvero. Allora, tra poco, pochi secondi, ecco, vediamo tutti gli aggiornamenti d'attualità su Radio Kiss Kiss con Cecilia Coscioni.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
2: e super appetitose, Antonella.
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, attacchi di Kiev nella notte a Lipec hanno provocato 2 morti, mentre nella regione di Tambov è stato distrutto un deposito del colosso dell'e-commerce Wildberries. In risposta, raid russi hanno causato 2 vittime, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti a Dnipro. Ieri a Mosca la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, che ha incontrato il consigliere di Putin Ushakov, mentre resta avvolto nel mistero il blitz del direttore della CIA Radcliffe nella capitale russa. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato dal presidente Zelensky, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi. Medio Oriente, non è previsto al momento che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, lo avrebbe riferito il segretario di Stato Rubio ad alcuni ministri degli esteri di paesi alleati. Rubio ha spiegato che su Teheran si preferisce attuare pressioni economiche cercando allo stesso tempo di facilitare il più possibile il transito di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Veniamo in Italia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Si ipotizza la proroga almeno fino a settembre dello sconto in scadenza sul diesel. Allo studio si apprende da Palazzo Chigi anche un intervento mirato a sostegno dei redditi più bassi. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Meloni con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Intanto, secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese, il gasolio è sfondato quota 2,20 centesimi al litro e benzina sopra i 2 euro. La cronaca con il caso di Saddam Hussein, il bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano. Stando ai primi risultati dell'autopsia, il 32enne è stato prima brutalmente picchiato e poi accoltellato diversi giorni prima. Prende corpo la pista del caporalato. L'uomo potrebbe essere stato vittima di una faida per il controllo dello sfruttamento di migranti di Borgo Mezzanone, dove è stato ritrovato il corpo. Meteo, allagamenti, trombe d'aria e forte vento al nord, registrati da anni dall'Alto Adige alla Toscana. Oggi invece sole un po' ovunque, temperature in risalita. Bollino rosso a Campobasso e Palermo, cui domani si aggiungerà Bari. Il picco massimo è atteso venerdì, previsti 40 gradi al centro e nelle regioni meridionali, soprattutto nelle zone interne delle isole maggiori. Lo sport sci, è perfettamente riuscito l'intervento chirurgico cui si è sottoposta Federica Brignone per i postumi dell'ultimo infortunio alla gamba sinistra, da cui si era comunque ripresa vincendo 2 ore ai giochi di Milano Cortina. Rimosse placche viti dal ginocchio, l'inizio della riabilitazione entro 6 settimane. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 10 di questo mercoledì. Oggi, la Leti, mercoledì, sì. 26 di agosto. Guarda, sì. Via il tempo. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Max Poli.
5: La Leti.
0: In diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo da questo parco meraviglioso. Siamo a Corigliano Rossano, sì. Località Zolfara, in provincia di Cosenza. E saremo qui fino alle 13 a raccontarvi appunto la mattinata di questo mercoledì, sì. Da uno dei posti più belli dell'Italia che offre intrattenimento e non solo. Tra poco salutiamo i registi, prima c'è la musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kids con lo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Vanno salutati i nostri registi.
1: Certo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sì, siamo in esterna, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, come dicevamo, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. E già il parco è pieno, è bellissimo. Sì, quando siamo in mezzo noi abbiamo la postazione del cuore del parco acquatico e sì, vediamo insomma all'ingresso tante persone che arrivano, che entrano, ci salutano fra l'altro attraverso la nostra vetrata. Grazie per esserci, però non trascuriamo assolutamente, cioè siete lì, parlate di cose vostre, no, parliamo con voi da tutta Italia ed oltre. Sì, di contro, perché spesso ci scrivete anche dall'estero, insomma ci raccontate di questo mercoledì mattina, in questo caso, no, sono le 10 e 11 minuti, cosa fate? Buongiorno.
2: Ciao, siamo Giada e Nicola.
3: Ciao.
2: Oggi è il mio compleanno e il mio ragazzo mi sta portando non so dove,
3: no,
2: quindi è una sorpresa, ma sono molto felice perché la passerò con lui questa giornata. Un bacio, ciao Kiki.
0: Allora, bacio. Questo messaggio mi dà uno spunto per parlare di un argomento. Ecco, quanto è rischioso fare le sorprese al partner o alla partner?
1: Perché?
0: Perché non sempre ci prendi.
1: In quel
0: senso. Lo so che tu sei una della serie, una di quelle che pensano, sorprendimi, però poi fai la cosa che sorprende, l'altra, ma hai fatto una cosa che piace a te, non a me. Allora, mettiamoci
1: d'accordo. Dovresti conoscere il tuo partner.
0: No, ma certo, bisognerebbe conoscere il partner.
1: Bisognerebbe, però
0: Bisognerebbe, nel senso che io credo, sono convinto, per esempio, faccio un esempio con te, no?
1: Vai.
0: Ci gioco. Sono convinto di quelli che sono i tuoi gusti, ti faccio la sorpresa e tu ci resti male. Perché poi,
1: fammi un esempio.
0: Ma perché noi
1: fammi
0: uomini,
1: un esempio.
0: Ti faccio un esempio. Noi uomini siamo veramente banali e scontati, nel senso che sai che ci piace, che ne so, la birra, mi porti alla festa della birra, capito?
1: Ecco, fai un esempio, come
0: semplice.
1: Cosa mi piace?
0: Vabbè, con te non lo so.
1: Lo
0: non
1: vedi?
0: Ti conosco, non te.
1: Sono solo 16 anni che ti conosco e ancora tu non conosci me.
0: Vabbè ragazzi, l'ho detto, è complicato. Cucinante. Un altro messaggio, dai, che è meglio, usciamo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io c'ho un'altra settimana di ferie.
1: Sì.
4: Però la sto passando imbiancando casa. Buongiorno e kiss kiss a tutti.
1: Kiss
4: Ciro
1: kiss
4: da Verona, ciao.
0: Ciao Ciro, saluta Cirona. Questo anche è uno degli spunti interessanti che potremmo trattare, cioè ho le ferie ma le impiego per sistemare le cose che avevo arretrate a casa o magari anche di lavoro in alcuni casi. Va bene, andiamo con una canzone, dai, e tra poco vi sentiamo ancora. Per i vostri vocali questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Diciamo tra mattinieri,
5: animo, animo.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui,

0: DNA, la canzone di Gabri Ponte con Jovanotti su Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, mi scrivono, ma sei un po' raffreddato? Un pochino ragazzi, un pochino. Stamattina mi hanno tirato fuori dal surgelatore, ma sì, tutto a posto, sto meglio.
1: Bene, buono, no, ma sei più, vedi, sei più tonico. Io si vedo più tonico.
0: Sì, ho fatto la criogenesi, ho fatto ragazzi, ero praticamente nel surgelatore. Buongiorno a tutti, allora ci state raccontando di questo mercoledì mattina, siete lavoranti, riposanti, chi c'è? Vai.
2: Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, sono Gianfranco e sono con una ciurma di ragazzini e li sto portando in piscina, urlate!
0: Belli, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, da Viareggio, vado al lavoro, ciao!
0: Ciao, buon lavoro, buongiorno!
4: Buongiorno ragazzi, Flavia da Ferrara, oggi produzione zuppe inglesi e si continua ad avere tanto lavoro, quindi zuppa, animo animo e buon rientro per lunedì!
0: Come il nostro Paolo Franceschini, la Z non esiste, la zuppa!
1: Ma che bella, mi piace tanto!
0: Tra l'altro Paolo lo dice sempre, lo ascolterete oggi pomeriggio, dice scusatemi, l'altro giorno lo seguivo, ho detto scusatemi se mi scompare la Z, anzi non ce l'ho proprio, quindi ci gioca parecchio, ma evviva i suoni, le pronunce, i dialetti, le inflessioni, insomma, quelli che per alcuni sono piccoli difetti in realtà sono la forza dell'Italia, sì, no? I suoni, cioè,
1: sono meravigliosi,
0: sono belli tutti i dialetti, sì, le pronunce, le cadenze sono meravigliose. Va bene, siete con Max e la Leti in diretta dall'acquaparco di Sia 2000. Ho cancellato l'argomento di prima così sono sano e salvo, vedi?
1: Bah.

0: Chi schissa a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Chi schissa a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss, kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Kiss, kiss.
10: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
10: La musica più bella suona solo

0: Merkel Cremant, Partenope con la voce di Serena Brancale e quella dei The Colors. Buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Max
1: e la Leti.
0: Quest'estate ci starai regalando anche tante storie, no? Sapete, sono in corso i giochi del Mediterraneo a Taranto e da lì ci arriva la storia di Francesco Boccardi. Sì. Un signore di 92 anni che ha deciso di fare il volontario più anziano dei giochi del Mediterraneo a Taranto, dicevamo, è un ex imprenditore, sì. Presta servizio nell'accoglienza e nell'organizzazione per chi dice non ho alcuna intenzione di guardare la vita dalla finestra.
1: Magari di guardare i lavori che ci sono al di fuori, Comunque, insieme a lui la Pensa lavorano circa 3.000 volontari scelti tra oltre 11.000 candidature. L'età media è di circa 39 anni, ma il simbolo della squadra è diventata proprio questo personaggio, Francesco.
0: Grande Francesco.
1: Convinto che ognuno debba fare la propria parte per aiutare Taranto a rinascere.
0: Questo è bello, al di là della motivazione, sì, ci sta anche l'applauso. No, perché ci piace la storia di Francesco? Perché ci fa capire, vedi, come... io potrei godermi la pensione, ma stare fermi non aiuta a star bene, non c'è niente da fare. Questo per dire, perché insomma, sei stata lì buttati sul divano, forza! Bisogna produrre, la Leti, muoviti.
1: Ma io mi muovo, sei tu quello che sta sempre buttato su.
0: Vabbè, adesso non è che è un attacco personale a me, era a te, lascialo a te. No, però grazie a queste storie bellissime che ci arrivano appunto dagli italiani che non smettono mai di sorprenderci, Francesco è veramente un simbolo per tutti noi. E avete qualcuno che invece, ecco, di lavorare non ne vuole proprio sapere, pur avendo la possibilità di mettersi a disposizione per gli altri? Questa è la cosa ancora più bella che ci ha insegnato Francesco, ci giochiamo su, ma è un qualcosa su cui, ecco, tutti noi possiamo riflettere. E quindi tra poco vi sentiamo, se volete, con un commento al nostro numero
1: 347 490 0042. Muoviti, alzati, ma
0: non ce la faccio, sono stanco.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Martiri a Lover, la canzone di Siena Spyro su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lì
0: in diretta dall'acqua parco di Sedomina. Ma come state, ragazzi? Vorremmo sentirvi. Allora vai di vocali a questo numero,
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno.
2: Se ti sei buttato la zappa, si piedi da solo. Cambia argomento che è meglio.
0: Allora, no, prima, per chi se lo fosse perso, abbiamo accennato all'argomento. Lo vuoi ricordare tu, la Leti? Dove vai?
1: E non niente. Andiamo avanti.
0: No, l'argomento, ti ricordi qual era?
1: Sì, quello dillo. Che del signore di 84 anni che ha deciso di fare il volontario. No.
0: Alludeva all'altro.
1: Quale altro?
0: Alle cose che devi sorprendere la coppia, devi sorprendere l'altro.
1: Anche quello, sì, credo. Sì.
0: E quindi abbiamo detto, cambiamo argomento, quando c'era un ascoltatore che ci raccontava del fatto che in pratica voleva fare, sta preparando una sorpresa, anzi la fidanzata, dice il mio fidanzato mi ha preparato una sorpresa. E io ho detto, ragazzi, ma è sempre un po' rischioso preparare le sorprese, perché poi rischi che ci rimane male l'altro, dice, hai scelto questa cosa per te, questa esperienza, non è perché piace a me. Dice, vabbè. Quindi è sempre molto rischioso. Vabbè, ma usciamone, grazie, come diceva il nostro ascoltatore poco fa. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Angela
4: e Francesco.
3: Uno.
4: Vabbè,
3: aspetta, Francesca e stiamo tornando dalle vacanze da Riccione.
0: Ecco.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a voi.
0: Dai, è bellissimo. Dici, tu ti sei presentato come Angela, dici che io ti devo presentare te. Vabbè, sono stati carini. Vedi le coppie come si divertono e tornano rigenerate dalle vacanze. Buongiorno.
5: Sì. Ciao ragazzi. Vi sto ascoltando, vi saluto dalla Sardegna, qui c'è un bellissimo tempo, ci sono 32 gradi per adesso e sono in viaggio, kiss kiss a tutti.
0: Sì, va bene, un sacco di messaggi di testo, saluto Alessandra che dice come mi piacerebbe incontrarvi e vedervi dal vivo. Ragazzi, allora, non siamo in diretta TV, però ho fatto un com'è che si chiama? Un reel, dove mostro quello che facciamo qui prima di andare in onda, quindi se siete curiosi c'è sulla mia
1: potete
0: pagina
1: Instagram.
0: Potete
1: andarla a vedere, certo.
0: E quindi basta cercare Max Poli, ma cercate la pagina di Kiss Kiss, aggiungeteci sempre, ma soprattutto restate lì perché mettiamo la musica più bella, come questa canzone che sta per arrivare, l'annuncio alla Leti.
1: Fedez, Annalisa, articolo 31 con Disco Party.

0: Articolo 31, Disco Paradise, canzone del 2023, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alle 10.38, come facciamo ogni ora, è il momento di ascoltare una novità. Se pronunciare tu lei.
1: Allora,
0: Rachel Chinoiri.
1: Chinoiri.
0: Beh, sentiamo la novità.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Jordan, si intitola proprio così la canzone di Olivia Rodrigo, ascoltata in diretta su Radio Kiss Kiss, sono le 10.46, buon mercoledì mattina da Max.
1: E dalla Leti.
0: In diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, buongiorno all'Italia che lavora, che produce, l'Italia che è in vacanza, l'Italia che magari è in ferie ma non va in vacanza, cioè non è in un luogo di vacanza. Insomma, qualunque sia la vostra situazione, come sempre ci state raccontando un po' di voi e questo ci fa molto piacere, anche perché avete sentito, se ci seguite un po', insomma, le storie che condividete. Sì. In qualche modo accendono anche un dibattito, un confronto, una discussione. Sentiamo se i prossimi ci ispirano. Buongiorno.
2: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Melina da Napoli, direzione Rosa Marina. Un bacio.
1: Un bacio.
2: Le vacanze continuano.
0: Bene, vacanze continuano, può essere un argomento. Pronto?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Mi chiamo da Cagliari. Sono in ferie questi giorni perché siamo, domenica si sposa mio figlio e siamo nel pieno dei preparativi e del panico totale, sperando che vada tutto bene.
0: E sembra che la temperatura non vi aiuti. Io vedi, matrimonio in pieno agosto, no?
1: È dura.
0: E leggevamo le previsioni meteo, sono previste, vedi, a proposito di ispirazione,
1: fino a 44 gradi.
0: Fino a 44 gradi da venerdì in poi. Cioè, sposarsi con queste temperature deve essere meraviglioso, bello, ma insomma faticoso anche per gli ospiti. Cioè, io...
1: Per me agosto è una follia.
0: No, vabbè, però ci si sposa.
1: Sì, ci si sposa, ma poi ma tu immagina gli invitati che sono tutti quanti vestiti a puntino.
0: Immagino però sempre più un disagio dell'uomo rispetto alla donna, perché l'uomo deve mettere la giacca, la camicia,
1: certo,
0: la cravatta, la donna almeno può mettere abitini leggeri, no?
1: Sì, questo è vero. Questo
0: devo dire, questo
1: però fa caldo.
0: Per noi è veramente sofferenza. Vabbè.
1: Non ti vuoi presentare con le infradito.
0: Ci salutano un gruppo di ragazzi, di bambini, belli e giovani, quanti sono belli, bellissimo avere tante persone che ci seguono,
1: sì,
0: e che seguono Kiss Kiss anche dal vivo qui all'Acqua Parco di Sedomila. Mettiamo una canzone su Radio Kiss Kiss, Chris de Sarandi.

0: Gli amici Mace, però va pronunciato Mace, dillo tu, sei molto brava. Mace con Blanco e Salmo, la canzone nostra. Su Radio Kiss Kiss, 10.53, un mercoledì 26 agosto da Max.
1: E dalla Lady.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, abbiamo una terza ora tra poco, sì, che prevede un sacco di contenuti e notizie che vanno commentate e approfondite anche con i nostri ascoltatori,
1: certo,
0: sai?
1: Ecco. Beh, è giusto. Allora, voglio sentire la loro opinione. Possono farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Allora, adesso mettiamo una canzone. Ne mettiamo, sapete, ogni ora le novità più interessanti e anche canzoni che hanno fatto la storia della musica. Questa secondo me è un'altra di quelle canzoni che, diciamo, che sopra i 40 anni evocheranno bei ricordi di quando si era giovani, si correva e si giocava e si viveva spensierati, mettiamola così. Una canzone che veramente mi fa sorridere tanto per i ricordi che mi accende. You're my heart, you're my soul. Ci sono i Modern Talking.

0: Forte, che ricordi? Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, la musica più bella qui su Radio Kiss Kiss. Ripartiamo. Sono le 11 di questo mercoledì 26 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: Siamo in mattiniere in versione Kiss Kiss Play Summer, in diretta dalle 9 alle 13 dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, nella Calabria Ionica. Se per caso, per vacanze, sì, o perché vivete da queste parti, ecco, nei prossimi giorni transitate da queste parti, passate a trovarci, come stanno facendo molti ascoltatori, o altrimenti seguiteci come sempre, perché poi insomma vi aggiorniamo anche sui fatti d'attualità e ascoltiamo le vostre storie. Saluto intanto alla regia.
1: Sì, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Bene, pronti che tra poco tocca a voi. E intanto ripartiamo dalla musica più bella, Anna, White Girl Western.

0: 2011. Facevo tipo il promo, no? Alexandra Stein, Mr. Saxo Beat su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buon mercoledì mattina da Max Foley
1: e dalla Leti.
0: Siamo infatti ieri versione Kiss Kiss Play Summer. No, lo ricordo di tanto in tanto perché lunedì ritorniamo con il nostro programma che
1: il nostro loculo, come lo chiamo io.
0: Ma no, ma il loculo orario dice, insomma, dalle,
1: sì, 5, dalle 5 alle 7.
0: Alle 7 del mattino siamo il programma che apre la giornata di Radio Kiss Kiss e tutti gli altri colleghi torneranno, insomma.
1: Sì. E poi torneremo anche la domenica con Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Dalle 9 alle 12, sì, sì, esatto. Ma intanto siamo qui per Kiss Kiss Play Summer. Vogliamo sentire un po' di storie, un po' di ascoltatori. Buongiorno.
2: Ciao Kiss Kiss. Buongiorno, sono Mario. Stiamo andando verso Polignano con la famiglia e oggi festeggiamo con mia moglie 21 anni di matrimonio dopo tanti periodi belli e brutti, ma con i nostri due figli e ancora insieme, e andiamo a passare qualche giorno. Kiss Kiss a tutti.
0: 21 anni di matrimonio, mi piace anche che abbia condiviso con noi, insomma, vedi l'alternanza dei momenti, dei periodi, sì, che possono essere difficili, belli, brutti, c'è di tutto, ma anche questo è l'amore. L'amore
1: è vero,
0: voglio dire, non è solo tutto rose e fiori, anche nei momenti di difficoltà, se superi quei momenti vuol dire che è amore vero. Quindi auguri veramente a chi appunto
1: riesce a arrivare a 21 anni, 22, 20, 25.
0: Buongiorno, no, riflettevo.
3: Certo. Siamo Francesca e Francesco, mi stiamo ascoltando, stiamo andando alla Maddalena.

0: siamo in Sardegna. Un bacio a tutti. Kiss kiss a te.
1: Ragazzi, allora fate come loro, sì. Vocali dove ci raccontate come procede questo mercoledì, che siate lavoranti o riposanti, usiamo ancora una volta il participio che ci piace tanto, ecco, raccontatelo con un messaggio vocale di testo qui
2: 347 490 0042.
1: Vai Andre con rinnovato entusiasmo, sia chiaro. Ho fatto anche un video del nostro backstage,
2: è
1: fuori
2: vero.
1: Onda, per raccontare quello che accade qui all'acquaparco di Sea 2000 con questa voce che non mi aiuta stamattina, ma ce la farò, vai.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Sono colpito da quello che accade a Bolzano, dove sì, alcuni condomini stanno organizzando spettacoli musicali nei cortili. E diciamo un'abitudine nata durante, dicono, la pandemia, quando non era possibile riunirsi nei locali, è rimasta anche dopo il ritorno alla normalità. Io
1: sì,
0: dico,
1: perché non so se ti ricordi che durante la pandemia molti andavano sul tetto a suonare anche.
0: È vero, come no? È un periodo che diciamo amiamo ricordare molto poco tutti, direi. Però,
1: poco, però ci sono delle iniziative come questa che sono rimaste ed è una bellissima iniziativa, perché è un modo proprio anche per conoscersi tra condomini, è bellissimo.
0: Sì. Conosci questo sconosciuto, mi rendo conto che in alcune zone d'Italia queste cose sarebbero superflue, perché dello sconosciuto il vicino sai anche troppo in alcuni casi.
1: No, ma è bello.
0: Non lo dico da a Bolzano, sarà una novità, ma da meridionale, da terrore maledetto, come direbbe Lino Banfi, quali sono?
1: È come un paese.
0: Cioè, io conosco tutto della mia dirimpettaia, della mia vicina, e credo un po' al sud siamo abituati in modo diverso, no? Quindi, per esempio, qualche tempo fa, non so se ricordate, noi viviamo, parliamo di solito da sei Roma. A Roma fu lanciato dal comune la festa dei vicini di casa e lo spot diceva: conosci il tuo vicino, può essere una persona affidabile, può aiutarti in momenti di difficoltà. Cioè, una cosa del genere a Napoli, da napoletano, non avrebbe senso.
1: No, infatti.
0: Ma come a Calabria,
1: ma sì,
0: in Sicilia.
1: Sì, al sud,
0: cioè,
1: proprio, secondo me.
0: Ma
1: non
0: ancora
1: ha senso.
0: Di più al nord, certamente ha senso. Però è bello leggere che anche Bolzano, sì, nei momenti di difficoltà come quelli della pandemia, da lì è nato il palcoscenico dei cortili. Sì. Cortile è solitamente il luogo di parcheggi, biciclette, discussioni su chi abbia lasciato aperto il portone, diventa così uno spazio anche a Bolzano nel quale incontrarsi e ascoltare musica insieme. Quindi,
1: infatti, da lì possiamo anche scoprire il vicino, che non è soltanto quello che ti usa il trapano la domenica mattina, ma magari anche una persona simpatica e divertente.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Yes, yes. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Kiss, kiss.
13: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore. Un canto d'amore.
14: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Pronti a sentire voi? Come va questo mercoledì? Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti, ciao ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Io sono un personal trainer, Alessandro, provincia di Como. Ho già lavorato a domicilio questa mattina e adesso vado in palestra a Chiasso in Svizzera. Ci sono 25 gradi, fa caldo, è molto umido. Buona giornata. Ah, dimenticavo, oggi è Sant'Alessandro.
1: Auguri.
2: Auguri a tutti, anche a me.
3: Auguri.
1: Alessandro, Alessandra, derivate di questo nome. Buongiorno, chi c'è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Siamo
3: ciao.
4: Giuseppe Enrica e siamo di ritorno da Tropea. Vacanze quasi finite.
1: Dai ragazzi, che almeno si gode delle piccole cose, del letto mio, delle mie cose, della mia sala giochi e del mio bagno anche.
3: Quando mi manca il mio
1: casa.
3: Letto.
1: Laleti, tu ce l'hai la sala giochi?
3: No, io non ho la sala giochi.
1: Ma io te la vedo, sei piena di sala giochi.
3: Non ho la sala giochi.
1: Vabbè, no, pensavo ognuno ha la sua sala hobby, allora chiamiamolo così. Dai.
3: Bravissimo.
1: Però io dico tu.
3: Però la sala relax.
1: Mi fai godere della tua sala giochi qualche volta?
3: Ma anche no.
1: Ma perché no?
3: Ma è la tua sala giochi, vai.
1: Guarda un po'.

sera cambia ritmo. Le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Moment of the Sun, la canzone appena ascoltata, ripresa dal DJ producer francese Hugel con Email Angel e Ultranate. Ragazzi, cioè questa è proprio
1: sì, è
0: il trend dei social del momento, e quindi su prenota, sembra di caprenota. Dovremmo anche noi.
1: Questa è bellissima per fare veramente un'ape, dai, una perice.
0: No, Letty, ma dobbiamo fare un video, una cosa social, capito?
1: Ma vai!
0: Che va tanto sto trend, che ognuno fa le sue cose, i suoi balletti su sta canzone. Va bene, dato sentiamo cosa ci raccontano gli ascoltatori. Buongiorno, in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 con Max e Letty. Chi sei? Ciao!
2: Buongiorno, Radio Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Letty.
0: Ciao.
2: Animo. Oggi c'è l'Italia che produce, come hai detto tu Max, sono al lavoro. Siamo a metà settimana,
0: dai, mercoledì. Buon lavoro, buongiorno
3: Max, sono Ale.
1: Ciao Ale.
3: Sì, Max, pure io avevo ricevuto un invito al matrimonio il 18 di agosto.
0: Ah,
3: Max
0: sì?
3: Vabbè, poi gli ho fatto una telefonata anonima alla sposa e gli ho detto di aver visto a lui con un'altra.
0: No.
3: Si sono litigati.
0: Ma
3: e non di matrimonio. Meno male.
0: Ale e le sue disavventure. Buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Letty.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno
4: Radio Kiss. Io sto venendo di lavoro all'Acquapark. Questa mattina ho portato la mia famiglia lì. Sono andato a lavorare a scuola e adesso sto ritornando da voi. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Quanti ascoltatori passano a salutarci. Sì. Prima Carmela, che è una sarta, ci raccontava, ci segue tutta la giornata.
1: Sì.
0: Quindi bene, ha detto io vi seguo sempre, soprattutto voi due. Inizio dalle 7 fino alla mezzanotte. Solo che noi siamo in onda 5-7. Grazie lo stesso. Ma va bene lo stesso. Apprezziamo l'affetto.
1: Sì.
0: E il tentativo di coinvolgerci. E ogni tanto dico tu sei Pippo Poli. No, Max Poli. Pippo Poli è un altro.

0: Michelin con cinema, incominciamo a saltare la rete. Noi tra un po' saltiamo anche perché qui scatta il momento animazione,
1: sì,
0: che coinvolge tutti noi dall'Acquaparco Odissea 2000. Buongiorno amici, buon mercoledì mattina. Siamo pronti come ogni ora però a proporvi anche le novità più interessanti, come questa di Martin Garrix e U2 Fireflies.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Hola Leti.
1: Dimmi, ma.
0: Ti sei informata questa, come si chiama? Tame Impala. Come va letta? Tame Impala.
1: Tame Impala.
0: Jenny e Jenny. La canzone è Dracula, però l'hai canta Dracula.
1: Dracula, lei. Sì, sì.
0: Oh, buongiorno a tutti, ragazzi. Saluto Alessandra da Torino. Dice, ragazzi, i centri commerciali sempre aperti. Io lavoro anche nei rossi in calendario. Che vogliamo fare? Vogliamo fare una proposta di legge? Direi di sì. Vabbè, quindi... Beh. Rossi in calendario, tutti fermi.
1: Certo.
0: No, io,
1: però è anche vero che esistono anche i turni, eh?
0: Sì.
1: Non è che magari sei costretto a farli tutti i rossi, tu.
0: Non lo so, però non apriamo questo dibattito.
1: No,
0: era per dire, insomma, saluto tutti quelli che sono al lavoro quest'oggi, in questo mercoledì 26 agosto. Voglio salutare tutto il supermercato Conad di Pietra Paola in provincia di Cosenza. Ci stanno ascoltando a tutto volume, così come Pino, che saluto, ragazzi del Conad di Pietra Paola. Ciao, buon lavoro. Lì si lavora benissimo, ci dicono, eh? E si mangia anche bene, perché poi ogni tanto che fai? Non mangi qualcosa.
1: Ma qui si mangia dappertutto, qua si mangia bene. Tutto.
0: Vabbè, quindi saluto tutti i centri commerciali che ci seguono. Tra l'altro saluto anche i nostri inserzionisti, perché insomma fanno anche pubblicità con Kiss Kiss. Grazie per esserci, appunto, il brand che abbiamo citato. Continuate a raccontarci di questa giornata anche con messaggi così, però, dai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono Marina dalla provincia di Taranto e, non potendo andare al mare, sto qui sul terrazzo per abbronzarmi un po'. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: L'altro trend social che sta andando tantissimo, l'avete visto? Qual è? Quello di fingere una piscina sul balcone, no?
1: Sì.
0: Che sembrano fatte bene, ma è tutta roba di intelligenza artificiale, però sono divertenti. Non posso andare al mare, mi faccio la piscina sul balcone. Come no? Si può fare, si può fare.

0: I Somber su Radio Kiss Kiss ci accompagnate fino alle 11.52 in questo mercoledì 26 agosto. Un saluto da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Grazie voi tutti, insomma, ci seguite mentre siete magari al lavoro o siete in viaggio o siete magari in ferie a riposo, ma pur non stando in vacanza. Insomma, tra poco torniamo a sentire le vostre storie. Intanto ancora la musica più bella dal passato, questa volta 1998, Biagio Antonacci, questa è la sua Iris.

0: 1998, questa è una di quelle canzoni che ti godi fino alla fine. Ci ho parlato su solo perché devo farlo. Ieri sta le tue poesie su Radio Kiss Kiss. Ora la redazione con le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Alle 18 il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino agli inizi di settembre dello sconto in scadenza sul diesel per poi valutare interventi mirati da destinare alle fasce più fragili. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, l'aumento di benzina e gasolio ha pesato per 1,8 miliardi di euro sulle vacanze degli italiani. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare 300 milioni, ma secondo la Confederazione andrebbe rivista la fiscalità generale. Stati Uniti, Iran. Secondo il sito Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti al momento nuovi attacchi contro Teheran, mentre Donald Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, ne monitoriamo ogni centimetro quadrato, afferma il presidente. Positive le ripercussioni sul prezzo del petrolio. Il Brent in consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, mentre il WTI è attorno agli $80 al barile. E cala anche il prezzo del gas ad Amsterdam, poco sopra 63 euro al megawattora. Medio Oriente, a Gaza e in Cisgiordania stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, così il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, anticipando il suo intervento di oggi pomeriggio al meeting dell'amicizia di Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ammonisce Pizzaballa, che ha esortato poi a fare tutto il possibile per cercare di arginare questa deriva. La cronaca, che ha accusato di lesioni personali aggravate un 22enne macedone arrestato dai carabinieri di Venezia per aver aggredito una donna con dell'acido, provocando le gravi ustioni al volto e alle braccia. I fatti il 26 giugno a Scorzè. Decisive ai fini delle indagini le analisi del DNA dell'indagato eseguite in collaborazione con il RIS di Parma. Il giovane potrebbe aver agito su commissione in cambio di denaro. Quando è stato fermato aveva infatti addosso 3.500 euro. È ancora disperso il ciclista travolto ieri dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto in provincia di Biella. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco sono riprese stamane lungo il corso d'acqua anche con l'aiuto di volontari. Meteo, dopo il maltempo che ha colpito il nord, in arrivo una nuova ondata di grande caldo, la quinta della stagione. Sole su tutta la penisola e temperature in risalita ovunque. Il picco è atteso venerdì con 40 gradi al centro e nelle regioni meridionali, specie nelle zone interne delle isole maggiori. Oggi due città da Bollino Rosso, Campobasso e Palermo, domani saranno tre con Bari. Lo sport, calcio, tegola sulla Juventus con l'infortunio a Kenan Yıldız, che si è rivelato più grave del previsto. Il 21enne turco dovrà operarsi per la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Previsti circa 3 mesi di stop, il club bianconero dovrà intervenire sul mercato per un altro attaccante. Nel mirino Sorloth e Zirkzee. E chiudiamo con gli europei di pallavolo femminile. Questo pomeriggio alle 16 a Göteborg, Italia-Francia. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. La sfida vale per il primo posto nel girone svedese ed un migliore abbinamento agli ottavi. Bene, mi fermo qui. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi a mezzogiorno di questo mercoledì 26 di agosto. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Siamo sulla Calabria Ionica, vi parliamo da questa location fantastica in diretta fino alle 13 grazie ai nostri registi.
2: Sì, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Partiamo dalla musica più bella e poi tutte le vostre storie.

0: Buon pomeriggio, come nostra abitudine, sì. A quest'ora, mezzogiorno e 7 minuti. Anzi, scusa, 9 minuti, ho letto male. Cioè,
1: sì, 9 minuti.
0: Oro col fuso orario praticamente. Allora, come è iniziato questo mercoledì? Ce lo state raccontando in tanti. Che cosa devono fare per raccontarci della loro estate? Se di vacanza, di ferie, se non siete mai partiti, siete al lavoro, come va? Questo è il numero.
1: Era ora. Non smettevi più di parlare. Comunque il numero è questo: 347 490 0042.
0: Com'è che
1: sei una macchinetta?
0: Quando uno parla da tanto, ma sei una radio, sì.
1: Respira ogni tanto.
0: Sono Radio Kiss Kiss in questo momento. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, da Milano dalla Mezza Terme. Per me già è un piacere sentirvi, però automaticamente, visto che la mattina mi alzo presto, è molto di più sentirvi la mattina che a quest'ora, perché magari a quest'ora già sto lavorando. Però ragazzi, vi assicuro che è un bel piacere.
0: Ma grazie. No, questo per fare, a questo punto, visto che lui ci segue con i mattinieri dalle 5 alle 7, fa il promino la Leti, fa il
1: certo,
0: promino.
1: Il promino devo fare.
0: Su quando torniamo?
1: Torniamo lunedì nel nostro loculo dalle 5 alle 7, quindi faremo dal lunedì al venerdì, però poi torneremo anche domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Quindi per chi si alza la mattina presto, sapete, sì, insomma, la pelle è tonica, si tonifica, siete più in forma. Ecco, ci siamo noi con i mattinieri e apriamo la giornata di Kiss Kiss. Da lunedì però è pronto.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, saluti da Gaspare da Cuneo. Qui si lavora, ciao. Sta tornando anche il caldo, mannaggia. Comunque aveva proprio ragione la vostra ascoltatrice. Oggi forse è più facile lasciarsi che stare insieme. Noi quasi 25 anni di matrimonio con mia moglie e siamo ancora qua.
0: Belli.
3: E siamo ancora qua.
0: Certo.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao.
0: Come ricordava l'ascoltatore o l'ascoltatrice prima, ci sono le difficoltà, ci sono i momenti difficili, ma l'amore è anche questo, super le difficoltà anche col tempo e poi rinnovare anche, che ne so, le promesse, rinnovare l'amore anche in tanti modi. Vabbè, pronto, vai, guarda quanto.
4: Ciao Kiss Kiss, io e mio marito stiamo andando a fare una passeggiata in kayak sul Tirino. Baci Kiss Kiss.
0: Ancora un altro, dai, pronto.
5: Ciao a tutti, siamo Chiara e Max, stiamo andando a Tropea al mare. Ciao.
1: Ciao.
0: Vai, Benny, vai, senti quanti, vai.
6: Ciao,
0: vai.
6: Sono Giovanna da Torre del Greco.
1: Ciao Giovanna.
6: Io sono al lavoro e oggi è un turno lunghissimo, finisco stasera e approfitto per mandare

0: anche un bacio al mio ragazzo che oggi anche lui è fuori per lavoro. Dai. E ti schizzo a tutti.
1: Buon lavoro ragazzi, va bene, dai, mettiamo una canzone. Vi sentiamo ancora, quest'ora è dedicata a tutte le vostre storie in diretta con Max e la Liti fino alle 13.

0: amore.
1: Parlare d'amore, la canzone è safe. Bravo, sto ragazzo.
2: Sì, bravissimo.
1: È sempre più maturo, le sue canzoni sono sempre più belle. Abbiamo ritrovata qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici. Rinnovato entusiasmo, quello della Leti. Ve lo fa sentire con un urletto, grazie.
2: Vabbè. Ecco, ti è piaciuto? Mi sono allontanata però, non so.
1: L'urlo di mezzogiorno è un quarto della Leti, un po' come il cannone del Pincio a Roma, capito?
2: Sì, perché... che bello.
1: Va bene. Allora, siamo pronti? Diamo un consiglio, che dici? Vai.
2: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E c'è anche una sorpresa.
1: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
2: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
2: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Buongiorno amici, anzi possiamo dire buon pomeriggio a quest'ora, mezzogiorno sì. 25 di questo 26 agosto, Max Poli
1: e la Leti.
0: Allora, pronti quest'ora sì. Dedicata ai vostri messaggi e alle vostre storie, questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Piacevo, volevi dirmi qualcosa?
1: No, questo allora.
0: Ho tirato fuori una R blesa.
1: Infatti hai fatto
0: allora.
1: Una cosa strana.
0: Allora. Pronto? Vai.
2: Siamo Samuel e Cristian, stiamo andando a Orbosolo a vedere i mitici murales. Un saluto dalla Sardegna.
0: Aio. Non sarebbe Orgosolo? L'hanno fatto diventare Orgosolo, però vabbè, è Orgosolo. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Kiss Ciao. Kiss. Sono Simone e le vacanze sono finite. Torna in quel della provincia di Lecco, trascorse le vacanze in Abruzzo.
0: Dai ragazzi, che bello.
1: Sì.
0: Uno quando so che c'è questo rammarico per chi termina le vacanze sempre, dice ma non potevano durare altro po'. No, sono belle perché hanno il tempo determinato le vacanze.
1: E pensate anche a chi magari le vacanze non se le fa, non se le farà.
0: Bisogna godere anche delle poche cose che si hanno. Dai, mettiamola così, va bene. Mettiamo una canzone e poi abbiamo il finale dedicato a un'altra raffica di messaggi. Raccontateci di voi a questo numero.
1: 347 490 0042.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, su

0: Con Golden Summer, un po' l'estate d'oro che stiamo vivendo noi, no? Da questo posto meraviglioso, in diretta dall'acqua parco di Sia 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e da Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, no? Però sì, in versione Kiss Kiss Play Summer per tutta questa settimana fino al domenica 30. Questa domenica, e poi dal 31 ricordiamo riparte il palinsesto di Kiss Kiss e noi torniamo tra le 5 e le 7 del mattino. Un po' di promo, poi tornano tutti gli altri colleghi, quindi
1: torniamo
0: a seguire, good morning e così via, ragazzi. Poi ci sarà anche qualche novità, sì, non anticipo nulla.
1: Via.
0: No, non so se mi cacciano, può darsi, però insomma, potrebbe accadere assolutamente.
1: Parlerai di meno?
0: Quello lo vedo di fila, vedo un po' complicata, ma ora sì, faccio sentire i nostri ascoltatori. Buongiorno!
2: Buongiorno!

0: Cioè, credigli, glielo diciamo alla moglie. Ti ama tantissimo e si sente. Buongiorno.
1: Buongiorno, Kiss Kiss, Marco da Caserta. Ho ripreso a lavorare questa settimana. Caldo che ci uccide. Che possiamo fare? Io in giacca e cravatta, perché lavoro così. Sto sudando anche l'acqua del battesimo.
2: Questa è carina,
0: come
2: però.
0: Metafora mi piace addirittura.
2: L'acqua del battesimo.
0: Ah, mamma mia, siete meravigliosi. Pronto?
3: Ciao ragazzi, niente vacanze. Un caro saluto dalla tabaccheria di Cirella di Diamante.
0: Vabbè, ragazzi, ma state una favola lì. Io ricordo ancora la gita in barca all'isola di Cirella. Roba mare spettacolare.
2: Non sono mai stata lì.
0: Ma come no, che sei venuta con me in barca? L'isola di Cirella di fronte ai Diamanti, ci siamo andati in barca lì.
2: Ah, cioè, lì?
0: Ma veramente sei fuori dal mondo. Vabbè, mettiamo una canzone, dai, che è meglio. Cioè, meno male, non ci sono mai stata. Io no. Me. E della serie voglio dimenticarvelo, l'ho rimosso. Mamma mia, veramente. Ti ricordo che mi pare che tu lì abbia fatto anche un bagno in topless, via, tira fuori il gossip. Benissimo, vabbè, mettiamo una canzone.

0: Baby Steps, la canzone di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Mezzogiorno e 38, buon pomeriggio. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Proviamo a chiederlo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regime di alta pressione sull'Italia con temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al sud e su buona parte del centro, nubi sparse al nord ma innocue. In serata nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Sta arrivando la quinta ondata di caldo africano. Massime tra 27 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Merck & Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Danzatorial, la canzone di Madonna su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, ultime battute insieme per questa giornata, questo pomeriggio. Io faccio mio il messaggio di Serena da Roma.
1: Che dice?
0: Che praticamente è contenta che è tornata a casa perché è stata benissimo in Grecia, ma adesso vuole godere di una fantastica carbonara. Vabbè, ci segnala anche un ristorante che secondo lei fa la carbonara top, ma a Roma in realtà ce ne sono tante, anche perché noi conosciamo bene Roma, viviamo a Roma e la lete è romana, quindi insomma, nel senso. Però mi piace, questo è un altro aspetto, che il rientro dalle vacanze posso godere finalmente della cucina di casa nostra che mi è mancata magari se sono stato all'estero. E
1: guarda, quando torno faccio un bel ragù napoletano.
0: Ma come, ti stavo dicendo che sei romana,
1: fai ragù napoletano. E che c'entra? A me piace il ragù napoletano.
0: Ma non lo sai fare.
1: Ma come non? Ma fa la finita che mi è stato richiesto.
0: Lo so, vabbè. Io vorrei la genovese.
1: Posso farti anche quella.
0: Che a dispetto del nome, anche quello è un piatto napoletano. Cioè, praticamente cipolle e manzo.
1: E credo. Carne, certo. Ah, cioè,
0: mamma mia.
1: Con gli zitti. O le candele.
0: No, saluto anche chi ci diceva qualche ora fa che invece è contento perché potrà godere, per esempio, delle. Come si chiamano quelli di in Romagna buonissimi? Cappellacci.
1: Cappellacci
0: sono buoni. E bello, vedi, insomma, rientro le vacanze, può essere anche questo. Ho mangiato, sono stato benissimo all'estero, ma quando torno in Italia non vedo l'ora di godere dei miei piatti preferiti. Dai, tra poco ultima raffica dei messaggi, il vostro saluto, il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Park, Odissea 2000.

0: Valentina, ti piace la casciassa che canta appunto Gaia?
1: Sì, anche se non mi pare una volta forse l'ho assaggiata, sai?
0: È un'acquavite.
1: Sì, è un'acquavite. Sì, brasiliana, Una volta l'ho assaggiata.
0: La casciassa con il bianco whisky. Vabbè, perfetto, ragazzi, voglio fare questo cocktail che canta Gaia. Certo, l'ho messo qui per
1: No, no, perché l'ho assaggiata. Non te l'aspettavi.
0: Vecchia alcolizzata, ti conosco bene, va bene. Oh, siamo quasi ai saluti. Ultimi due messaggi. Buongiorno, vai.
2: Ragazzi, Giuseppe da Altamura, città del pane.
0: Come
2: qui
0: no?
2: È un forno. Lo dice la parola, città del pane, e quindi è un forno,
0: fa caldo.
2: Fa un caldo bestiale. Tornato dall'Albania la settimana scorsa, operativo al 100%.
0: Bene, allora no, volevo dire, a parte il pane in Altamura buonissimo, conosciamo in tutta Italia, noto, diffuso, buono, e no, non so poi quanto sia vero quello che vendono da Altamura, per esempio a Roma, a Milano, a Torino, cioè, però ci sono i panificatori che hanno fatto scuola a Altamura e ti sanno riproporre il pane lì.
1: Anche parliamo della pizza napoletana,
0: ma quello
1: pure ci sono i pezzaioli che hanno studiato e quindi le hanno riproposte in tutte le città. Qual è il problema?
0: Come tanti altri prodotti, no? D'eccellenza di un'isola. Vuoi mettere c'è la cannoleria a Roma, ma non sarà mai come mangiare il cannolo siciliano in Sicilia, no? Quello è il senso che dicevo. Buongiorno, vai.
3: Ciao a tutti, sono Patti, vi auguro un buon pranzo e una buona trasmissione. Baci a tutti.
0: Grazie. Ciao. Infatti, va bene ragazzi, abbiamo quasi finito, abbiamo un paio di canzoni ancora da sentire insieme, come questa di Nicky Jam e Enrique Iglesias, El Pardon.

0: su Radio Kiss Kiss, siamo arrivati a mezzogiorno e 54, abbiamo quasi terminato il tempo, sì, a nostra disposizione. Laliti,
1: che dici, li salutiamo qui i nostri registi.
0: Vai
1: dai
0: pure.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Preziosi i nostri registi che supportano tutto quello che sentite, sì, la musica più bella e anche tanta pazienza quando siamo noi qui a condurre, devo dire. Mettiamo ancora però una canzone prima di salutarci. Ritroviamo dal 1983 Boy George e The Cult Club. Ricorderete sicuramente Come Chameleon.

Come Chameleon dal 1983, a chiudere l'appuntamento con Kiss Kiss Play Summer prima parte, ci sarà la seconda il pomeriggio dalle 16 con Paolo Franceschini, intanto arriva Kiss Kiss Play Music tra poco, la musica più bella, grazie all'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento che ci ha ospitato anche questa mattina qui in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
11: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Oh, I'ma love you like I've never been loved.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Kiss, kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Kiss Kiss. Disney presenta.
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss, kiss.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
3: Kiss, kiss.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ah, ma siamo già qua!

belle cose da raccontarci pure oggi. Poi forse mi dicono anche che ci sarà una sorpresa, ma non so se sia ancora vero o meno. Ma facciamo così: iniziamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss. È il momento di Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola.

0: No, scusa, Pasquale.
1: Ladies and gentlemen!
0: No, ma aspetta un attimo, è un errore, c'è un'interferenza.
1: No, sono io!
0: Ma che cosa ci fa Ciro Li Matola qua?
1: Sono venuto a vedere se c'era ancora il mio posto. Ah, sono venuto a controllare, come si dice da queste parti. Sono venuto a per le cose mie.
0: Ah, perché praticamente io ho capito, cioè, allora la dinamica, hai detto, aspetta un attimo, è ritornato Paolo, ma vuoi vedere che è venuto a farmi le scarpe?
1: Esattamente, allora ho detto fammi andare un attimo lì a controllare. Signori, buon pomeriggio!
0: Ma pensate che momento storico, c'è un rientro di due corrieri, però possiamo, Ciro, possiamo già tranquillizzare gli ascoltatori?
1: Sì.
0: Che io non è che sono tornato a fare il corriere.
1: No, io non so, manco io che devo... Chi, allora, io so una cosa.
0: Sì.
1: Che lunedì pomeriggio sarò in diretta.
0: Sì.
1: Dalle 4 alle 7.
0: Fin qua tutto
1: ok.
0: Ma con
1: chi vado in diretta?
0: Ma con Alfio.
1: Ma Alfio sta in America.
0: Ma come in America? Non è in Francia?
1: No, stava in Francia, l'hanno cacciato. Ed è andato in America.
0: L'hanno rimigrato.
1: Mi ha scritto mezz'ora fa, finito i soldi, ho dovuto fare un bonifico di 300 euro perché non c'ha più soldi. Ma veramente.
0: Però allora possiamo confermare che, allora, se Alfio non farà in tempo a tornare, ci sarai tu da solo.
1: No, è impossibile, te lo sai, da solo non le so fare le cose.
0: Quindi chi chiamiamo?
1: Chiamiamo qualcuno, chiamiamo i nostri ascoltatori. È sempre un piacere ritornare. Mi senti carico?
0: No, allora sai,
1: è
0: che
1: è finzione questa.
0: No, però ti vedo anche bene. Ti vedo bene, ma lo possiamo dire cosa hai fatto stamattina?
1: L'ho fatto stamattina.
0: Sei andato a fare una visita?
1: Stamattina sono andato a fare. Ah, bravo. Sono andato a fare una visita alle corde vocali. No, non il... quell'animale subito ha fatto vedere il ditino. Non era quel tipo di visita. Sono andato a fare la visita alle corde vocali. Perché sai, le corde vocali sono il mio strumento.
0: Ma infatti, ma ti sento un pochino giù di voce.
1: Infatti sono a merda.
0: Ma perché hai fatto delle vacanze che ti hanno devastato?
1: Ma no, non lo so, forse mi sono sforzato un po' troppo.
0: No, non è, cioè, perché ti sei sforzato troppo a fare che cosa? Però?
1: Non lo so, mi sono divertito, ho lavorato e sono stato bene.
0: Allora,
1: però adesso me ne devo andare.
0: Ciro, visto che tutti gli ascoltatori ti conoscono per i tuoi tecnicismi, abbiamo ancora 13 secondi di intro per presentare questo pezzo.
1: Chi sono io per non lanciare il prossimo pezzo in questi 13 secondi che incredibilmente sono diventati 3, 2, 1, tira!

Airama con Cabana su Radio Kiss Kiss. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri dettagli su ikea.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss! Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Kiss.

Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss col suo ultimo successo Summer Funk. Allora, vi è piaciuta la sorpresa all'inizio? Non me l'aspettavo neanch'io. Quando sono arrivato in radio mi arriva il messaggio di Ciro che mi dice: sto arrivando in radio. Ho detto: vabbè, ma scusa, approfittiamone per farci un passaggio insieme. E infatti mi ha scombinato la scaletta. Io mi ero preparato come al solito ogni giorno tutte le mie cosine da raccontarvi, ma con piacere, perché oggi avrei iniziato nel dirvi che il 26 agosto, come mi piace a me sempre fare, è un anniversario incredibile, perché il 26 agosto del 1498 viene ufficialmente commissionata l'opera della Pietà a Michelangelo, la famosa Pietà che è stata commissionata dal cardinale Billier de Lugrulà, che non credo che si dica così, con intercessione del suo mecenate Jacopo Galli, per un compenso fattuito di 400 ducati d'oro. Al che ho chiesto all'intelligenza artificiale: 400 ducati d'oro al giorno d'oggi quanto varrebbero? Sappiate che corrispondono a circa 600.000 euro dell'attuale valuta. Beh, devo dire, meglio che un calcio negli stinchi. E comunque sappiate che, come curiosità, l'unica curiosità vera che vi voglio dare è che è l'unica opera che Michelangelo ha firmato, perché lui pensava che fosse solo narcisismo quello degli artisti che firmano le proprie opere.

Madonna, Dance Theory su Radio Kiss Kiss. In realtà c'era anche un'altra piccola curiosità che volevo dire sulla Pietà di Michelangelo, però questa è un po' più nota, magari la sapete. Nella sua filosofia, innanzitutto sappiate che la Pietà è stata scolpita in un unico blocco di marmo di Carrara, scelto proprio personalmente da Michelangelo, che è stato diversi mesi in una cava appunto nelle zone di Carrara. Beh, comunque lui stesso proprio per la sua filosofia ha sempre sostenuto che l'opera esisteva già ma era imprigionata nel marmo. Pertanto quindi la sua manodopera è stata nient'altro che togliere il superfluo per liberarla. Insomma, guardate, grande scultore, grande filosofo, e quindi pensate che uomo che era questo Michelangelo, eh? Beh, insomma, l'abbiamo visto con i nostri occhi.

con Burnham, questa novità credo che la dovrei annunciare più o meno così, perché dopo 3 anni ritorna con un inedito lui, da Correggio, Reggio Emilia, il grande maestro Luciano Ligabue con Qualcosa per te. L'ho fatto bene?

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Yes, yes.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
0: Kiss Kiss.
7: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
8: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
9: Ci vuole Fiorentini.
1: Kiss Kiss.

0: to You su Radio Kiss Kiss. Come consuetudine della prima ora di questi pomeriggi di agosto in mia compagnia, sapete benissimo che ormai il mio ruolo è anche quello di ricordarvi che i programmi da voi preferiti si sono presi un periodo di meritata vacanza, ma da lunedì ritorneranno, tra cui il Pippo Pelo Show. Quindi Pippo e Adriana dalle 7 alle 9 ritorneranno nella loro location giusta, ma vi ricordo che la loro rubrica che vi piace tantissimo di canzoni sotto la doccia ha continuato anche in questa estate, quindi se volete approfittarne per essere anche voi protagonisti della versione estiva potete mandare una vostra canzoncina con il pretesto poi di sentire la versione originale al 347 490 0042, come ha fatto questa nostra amica qui.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Respiriamo l'aria, è la primavera.
0: Beh, insomma, le parole le sapeva tutte la nostra amica, ma l'avete riconosciuta sicuramente. Quei è Marina Rei con Primavera.

Prima ora facendo un salto nel passato come al solito con il nostro History Kiss, andiamo nel 1991 quando, pensate che al CERN di Ginevra, l'informatico Tim Berners-Lee pubblica online la primissima pagina web della storia. Il sito spiegava semplicemente cosa fosse il progetto World Wide Web e come navigarlo, e da quell'istante è diventato internet è passato ad essere uno strumento militare a diventare qualcosa di accessibile a chiunque. Nello stesso anno usciva questo grandissimo successo delle Banderas, ve lo ricorderete, This Is Your Life.

0: 4 History Kiss dal 1991, le Banderas con This Is Your Life, ma iniziamo la seconda ora. E chi c'è in questa seconda ora? Ma sono sempre io, care amiche e cari amici, sono sempre Paolo Franceschini, accompagnato oggi di là dal vetro dal mio fido Pasquale Viola.
1: Ciao!
0: E mi piace sempre citarlo per vedere che sorpresa mi fa, perché lui sa benissimo che io per queste cavolate gigantesche ci sguazzo tantissimo, mi fa molto ridere.
2: Che bello!
0: Io potrei andare avanti un'ora di trasmissione così, che è solo poi grazie ai vostri messaggi, perché sono tutti messaggi arrivati nel corso di questi anni, quindi continuate a mandare dei messaggi vocali che potrete diventare protagonisti di varie trasmissioni. Ma bando alle ciance, iniziamo anche questa seconda ora sempre con la musica più bella, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: con Can't Get Enough su Radio Kiss Kiss. Allora, insomma, sapete benissimo che sebbene non abbiano lo stesso appeal delle Olimpiadi, sono in corso i giochi del Mediterraneo. Ragazzi, sono appena andato a dare un'occhiata, cioè la nazionale italiana sta asfaltando veramente tutte le altre, in testa nel medagliere, ma con un vantaggio rispetto alla Turchia che è seconda in questo momento con più di 40 medaglie, cioè e siamo ancora a metà. E tra l'altro ero più che altro curioso perché ci sono degli sport che solitamente non è che sono proprio davanti a tutti gli occhi. Oh raga, siamo dominanti nelle bocce, nelle tre specialità delle bocce che sono la raffa, la petanque e il tiro a volo corsa. 4 ore, un argento e 3 bronzi su 12 specialità complessive. Ma questo sapete perché? Perché la boccia effettivamente è uno sport che va molto di moda. Dove? Al mio paese.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Il grande successo dell'estate al mio paese su Radio Kiss Kiss, al mio paese dove il calcio è sempre seguitissimo, nonostante insomma non devo anche infierire su quello che è stato il calcio nazionale negli ultimi anni. Ricordo sempre, mi piace sempre fare la battuta, che ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia negli ultimi 20 anni, dove anche possiamo seguire grandi campioni negli altri sport. In questo momento c'è anche l'Ital Volley femminile che si sta giocando il primo posto con la Francia agli europei. Siamo fortissimi nell'atletica, nel nuoto, in tantissimi sport, e ho scoperto, come vi dicevo prima, io non lo sapevo, siamo una superpotenza mondiale nel gioco delle bocce, perché ho fatto questa ricerca vedendo il medagliere, che ho detto ma cavoli, ma fammi vedere un po' l'Italia come messa a livello mondiale, cioè non avete un'idea. Allora, le tre specialità della boccia sono la raffa, che è praticamente quella che bisogna avvicinarsi più al boccino, la pétanque, che è quella che si fa con le bocce di ferro, quella che deriva dalla Francia, e poi c'è quella al volo di corsa, che è uno sport dove, raga, cioè bisogna avere un allenamento incredibile.
1: Sì. Beh,
0: esatto, perché solitamente lo associamo allo sport da spiaggia, no? Comunque, guardato negli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 mondiali, sono tutte medaglie d'oro di italiani, e se non sono italiani sono i francesi o addirittura San Marino. First day.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Caccia alla bufala.
1: Ma davvero, siamo già arrivati al momento di caccia alla bufala e quindi è il momento anche di ricordare Good Morning Kiss Kiss. Max e Max ritorneranno lunedì lunedì prossimo, ed è qua il momento anche di fare caccia alla bufala e mettere in palio i gadget di Radio Kiss Kiss. Come al solito io vi leggerò tre notizie, solo una è falsa, toccherà a voi capire qual è quella falsa per vincere i gadget. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2021 a Bologna un uomo si è presentato all'esame teorico per la patente indossando una felpa particolarmente ingombrante. I dati inviati al tablet della motorizzazione segnalavano un'anomalia radio. Gli esaminatori hanno scoperto che l'uomo aveva nascosto una microcamera nella felpa, ma la commissione si è insospettita solo perché il candidato continuava a tossire a ritmo regolare per comunicare le risposte a un complice all'esterno. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2022 a Firenze un uomo è rimasto bloccato all'interno del vano ascensore di una palazzina per oltre 3 ore. Invece di allertare immediatamente i vigili del fuoco, ha chiamato il numero d'emergenza chiedendo se potessero prima consegnargli una pizza a domicilio. Agli agenti intervenuti sul posto ha spiegato di aver dato priorità alla cena perché era a digiuno da tutta la giornata e temeva un calo di zuccheri. Questa era la 2. Infine, notizia 3. Nel 2023 a Padova un ladro si è introdotto di notte in un appartamento arrampicandosi da un tubo del gas. Dopo aver setacciato il soggiorno si è imbattuto in un puzzle da 3.000 pezzi completato a metà su un tavolo. Preso dalla curiosità si è seduto e ha passato diverse ore a incastrare le tessere fino a quando i padroni di casa si sono svegliati per la colazione, trovandolo ancora concentrato a finire il cielo del paesaggio. Queste erano le 3 notizie. Quindi tocca a voi ora capire qual era quella falsa. Come al solito il nostro numero è 347 490 0042. La cosa che va detta è che comunque sia anche quelle vere delle tre sono come al solito bizzarre, ma va bene, lasciamoci alla buona musica. Arrivano le Old Saints con Pure Shores.

0: Sarandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Dobbiamo riuscire a capire qual è la bufala, e come ho detto prima è sempre complicato, perché effettivamente, considerato che dalle tre che leggo due sono vere, cioè uno dice ma quale sarà quella non vera? Poi magari vi è capitato di leggerlo nei giorni passati, quindi come al solito abbiamo chi ha indovinato, chi no, ma la più veloce, ho già coniugato al femminile, è colei che abbiamo al telefono, Serena.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Serena, da dove ci chiami?
1: Taranto.
0: Da Taranto? Dove? Guarda, prima parlavo dei giochi del Mediterraneo, quindi ce li hai proprio sotto casa.
1: Posso dire una cosa, una figata pazzesca, ma dire sotto casa è poco, perché io abito esattamente vicino allo stadio.
0: Allo stadio Iacovone si chiama?
1: Iacovone, dove c'è stata l'inaugurazione, non pazzesca di più.
0: Adesso. Ma dai, ma ci sei stata a vederla?
1: Certo, sì.
0: Ma che
1: figo! Ho avuto
0: la
1: fortuna di acquistare i biglietti, perché sono andati chiaramente via
0: velocemente, certo.
1: Ero in curva sud, anello 1.
0: Ma dai, ma che figa! Oh, ma allora è il tuo periodo fortunato, guarda, ti vai a vedere l'inaugurazione dei giochi e vinci anche caccia alla bufala, perché qual era la bufala, diciamola tutti?
1: La numero 3. Però posso anche dire è il team, chiaramente è familiare, perché sono in macchina con mio marito, che ha avuto un po' la velocità e l'intuizione, e mio figlio Diego, insomma, quindi.
0: Beh, allora, Diego, tuo figlio, tuo marito si chiama?
1: Francesco e Diego,
0: allora,
1: Diego, mio figlio.
0: Francesco, Diego e Serena, siete il team vincente, quindi vi aggiungete alle medaglie che la nazionale sta vincendo ai giochi del Mediterraneo. Pensa a te, vedi?
1: Assolutamente.
0: Tutto, sì. Il cerchio si chiude. Bene, allora Serena, vi arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, continua a seguirci e
1: sì,
0: niente, cosa?
1: Ti chiedo solo al volo, perché è un vostro fan pazzesco, se ti fa un saluto velocemente mio figlio Diego.
0: Ma certo.
1: Ok, te lo passo.
0: Diego.
2: Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, ma comunque pensavo che il nome era fortunato fosse 67.
0: Scusa, grande, va benissimo, perfetto.
1: Ciao,
0: ciao a tutti, chi schissa voi.
1: Ciao ragazzi, ciao.
3: Il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila. Good morning Kiss Kiss. Ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.

novità. Loro sono Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yonchi, che sei un gruppo femminile globale. Sto chiamando il nuovo fenomeno delle Cat's Eye con il loro ultimo successo. Questa è Animal.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Dracula su Radio Kiss Kiss. Allora, prima vi parlavo dei giochi del Mediterraneo e delle bocce, quindi stamattina mi sono un po' intrippato ad andare a fare delle ricerche. Raga, io ho scoperto delle robe incredibili. Allora, sapete che in Italia lo sport nazionale è il calcio e il ciclismo, sono due gli sport nazionali in realtà. Ma se vai a fare una ricerca in giro per il mondo, ho scoperto che in Turchia lo sport nazionale, del quale loro sono pazzi totalmente, grazie, questa qua oggi la dovrei mettere spesso, è la lotta nell'olio. Allora, i lottatori combattono a torso nudo, indossando solo pantaloni fatti in pelle di mucca, e si cospargono completamente di olio d'oliva. Dovreste vedere su YouTube delle gare. A parte il fatto che ogni volta che vado su YouTube ogni video parte con "Ciao, sono Enrico Papi", hai rotto i coglioni. Però, quindi questa qua, bellissima, lotta nell'olio. In Afghanistan giocano il buzkashi, che è una sorta di polo, quindi è quello che si gioca sui cavalli, solo che al posto della palla ci si contende, giuro, questo è verissimo, una carcassa di capra decapitata. Anche questo andatelo a vedere. E per concludere vi dico che in Bangladesh c'è il kabaddi. Allora, io proverei anche a spiegarvelo e ho guardato anche un video con il regolamento, giuro che non ci ho capito assolutamente niente. È una sorta di acchiapparella, insomma, non che... andatevelo a cercare voi, si chiama kabaddi, scritto con la K e due D alla fine. Voglio vedere se almeno voi ci capite qualcosa.

Io sinceramente spero che ci sia qualcosa anche dopo di noi, ma chiudiamo questa seconda ora come al solito con l'History Kiss facendo un salto nel 1983, quando alle prime ore del 26 settembre il sistema di allarme satellitare sovietico segnalava il lancio di 5 missili nucleari dagli Stati Uniti alla Russia praticamente. Ma la guardia Stefan Petrov, Stanislav Petrov, riuscì a capire che era solo un malfunzionamento, non diede nessun allarme e quindi scongiurò l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Speriamo che non inizi in questi giorni, ma passiamo a Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: Il nostro History Kiss è dal 1983, Mike Oldfield con Moonlight Shadow, ma è giunto il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sale a 95 morti il bilancio delle frane e delle inondazioni che hanno devastato il Nepal al confine con il Tibet. Restano numerosi dispersi, molti turisti stranieri. La Farnesina riferisce che nell'area erano registrati circa 90 italiani. Due connazionali sono stati evacuati incolumi e si trovano in buone condizioni. Al momento non risultano altri italiani coinvolti. Alle 18 il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio di 17 centesimi alle accise sul diesel in scadenza oggi. L'ipotesi è estenderlo fino ai primi di settembre per poi introdurre aiuti mirati alle fasce più fragili. Secondo Confesercenti, i rincari di benzina e gasolio hanno pesato per 1.800 milioni sulle vacanze degli italiani. Lo sconto ha prodotto risparmi per 300 milioni. Meta ha raggiunto un accordo con una coalizione di procuratori generali statunitensi nel processo sui danni alla salute mentale dei minori attribuiti a Facebook e Instagram. Il gruppo pagherà 16 miliardi e 700 milioni di dollari e introdurrà nuove tutele per gli adolescenti e controlli più rigorosi per i genitori. Meta non ammette responsabilità. Il patteggiamento chiude il processo senza una sentenza di merito. Sul fronte Stati Uniti-Iran, Marco Rubio ha informato alcuni alleati che per il momento Washington non prevede nuovi attacchi contro Teheran. Secondo Axios, la pressione si concentrerà sulle sanzioni e sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Positive le ripercussioni sui mercati: Brent a circa 86 dollari, WTI intorno agli 80 e gas poco sopra 63 euro megawattora. Almeno 14 neonati sono morti nell'incendio divampato nel reparto maternità di un ospedale di Islamabad in Pakistan. Le fiamme sarebbero state provocate nell'esplosione di un condizionatore alimentato dall'ossigeno presente nella nursery. Il primo ministro Sharif ha disposto un'inchiesta e i familiari denunciano ritardi nei soccorsi e gravi carenze nelle misure di sicurezza. In Lombardia si è registrato il primo suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla progressiva è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza sanitaria. È il terzo caso complessivo nella regione, ma il primo nel quale il servizio pubblico ha organizzato l'intero percorso dal farmaco alla strumentazione fino alla scelta del luogo. Meteo: dopo il maltempo che ha colpito il nord, torna il grande caldo, sole e temperature in aumento con picco atteso venerdì e valori fino a 40 gradi al centro, al sud e nelle zone interne delle isole maggiori. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani l'allerta massima riguarderà Bari, Campobasso e Palermo. E con questo abbiamo concluso. Da Marileda Maggi, una buona serata e kiss kiss a tutti!
0: Grazie Marileda, grazie alla redazione. Lasciatemelo dire, veramente mi si stringe il cuore per i miei posti tanto amati e adorati del Nepal, dove sono stato più di una volta. Immagini agghiaccianti quelle che stanno arrivando, ma iniziamo questa terza ora in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini, sempre dall'altro lato del vetro c'è il bel Pasquale Viola. Che mi tiene compagnia fino alla fine. Intravedo anche la bella Roberta, perché sta per andare verso Salerno. Vi ricordo questa sera Pitta Pizza and Friends, Pitti Pizza and Friends a Salerno con Radio Kiss Kiss. Iniziamo questa ora con Emma e Fabri Fibra.

Kills con Clap Your Hands su Radio Kiss Kiss, che ci stanno ascoltando anche in questo momento da Odissea 2000, i miei amici che ci stanno ascoltando, Domido, Im, tutta la famiglia, vi saluto da qua, oltre a Max e la Leti che anche domani mattina saranno in onda, ma sappiate che quando un ascoltatore chiede aiuto noi veniamo incontro. Allora, Gianluigi mi scrive questa cosa: allora, lui domani avrebbe l'anniversario con la moglie, ma ha dimenticato di chiedere un giorno libero al lavoro e quindi gli servirebbe una buona scusa. Quindi dice: non posso chiedere un certificato medico perché poi non si potrebbe muovere da casa, e non vorrebbe nemmeno far morire qualcuno, perché poi che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe poi almeno il giorno dopo, due giorni dopo, presentarsi a un funerale. Allora, ne abbiamo già parlato io e Pasquale Viola, lui ha detto: fa scusa, ma di che sei morto te? Però forse non è proprio l'idea migliore. Quindi, allora, amiche e amici all'ascolto, se abbiamo una buona scusa da suggerire al nostro amico Gianluigi da poter utilizzare nel lavoro, non mi ha specificato che lavoro faccia, quindi non posso sapere adesso questa cosa, però se c'è una scusa interessante da suggerire a Gianluigi, io aspetto i vostri suggerimenti e glieli diciamo. Magari domani riesce a festeggiare tranquillamente l'anniversario con sua moglie e poi fare il tutto. Altrimenti, se non ce la fai, Gianluigi, sai cosa devi dire a tua moglie? Sorry, scusa, lo sento.

0: Allora Gianluigi, noi ci abbiamo provato ad aiutarti, stanno arrivando tanti suggerimenti. Allora, la maggior parte suggeriscono un'influenza intestinale, ma non mi sembra che sia proprio una grandissima idea, eh? Cioè non è proprio una grande idea. Credo che sia quello più geniale è devi dire sono bloccato causa neve, che credo che sia molto credibile, anche se comunque Gianluigi non ha specificato da dove ci scriveva, quindi magari se sei non lo so, sul Gran Sasso, ma mi sa che sul Gran Sasso non c'è granché neve neanche adesso, però arriva anche questo che dice che in alcuni contratti è previsto un giorno di malattia senza certificato, quindi io non la sapevo. Ma sono arrivati anche dei vocali per caso? No? Ah, dopo quindi no, ok, perfetto, no, comunque arrivavano, vediamo anche questo qua in diretta. C'è anche la buona scusa, è quella di sono andato a cena ieri sera e sono stato male tutta notte, insomma tutti sul Gianluigi, io speravo di poterti dare una mano, ma non è che è arrivata una grande, non è che siano arrivate grandi idee. Fai una cosa Gianluigi, fidati di me, vai dal tuo capo, gli dici la verità e più che altro gli devi far capire che potrebbe risultare un problema con tua moglie, e lì sarebbe veramente il grande problema, altro che tutto il resto del lavoro, è il problema con la moglie, vero? Facciamo così? Vai, passiamo a Ozzy con The Take Me to the Church.
1: Kiss Kiss, play Summer. Wow.

0: Chi schissa a te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chi schissa a te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.

Si vince anche in questa ora perché ci sono i gadget che vi stanno aspettando, perché come ogni ora adesso tocca a Daddy Kiss di Marco e Raff e il loro gioco di password, ricordandovi ancora, anche se sentite passare i vari passaggi tra una canzone e l'altra, che da lunedì ritorneranno nel loro orario di collocamento dalle 14 alle 16 come al solito. La password come funziona? Ora vi darò due indizi, uno relativo ad una parola e uno ad un numero. Come al solito dovete creare la combinazione e la più veloce o il più veloce si vince i gadget. Attenzione, non so se siano facili o difficili, il numero è facilissimo. Per quanto riguarda la parola, questo è l'indizio: mi riempi prima di partire, mi svuoti solo per salire. Cosa sarà? Per quanto riguarda il numero, vabbè, questa qua è talmente facile che quasi mi vergogno, ed è la famosa carica meno un dalmata. Direi che abbiamo fatto tutto, parola e numero come al solito. 347 490 0042, vediamo chi sarà la persona a sbloccare la password di questo pomeriggio.

0: Basta, io non lo dico più che questo pezzo di Safe mi piace tantissimo, me la canto sempre, me l'ascolto in cuffia, è sempre bello ascoltarla su Radio Kiss Kiss. Ma dobbiamo arrivare anche a chi è il vincitore o la vincitrice per questa password. Lo sapevo, ho tratto in inganno la maggior parte di voi ascoltatori perché sono arrivate un mucchio di risposte sbagliate.
1: Ciao, sono Chiara da Piombino.
0: Ciao.
1: La password di stasera è auto 100.
2: No. Accesso negato.
0: No, no, beh, il numero l'hanno beccato tutti praticamente. Magari qualcuno ha sbagliato a digitare o a dirlo, però il numero l'hanno beccato, vai.
3: Il secchio nel pozzo, Massimo da Certosa di Pavia.
2: Cosa? Accesso negato.
0: Cosa vuol dire il secchio nel pozzo? Allora, abbiamo qua però la più veloce ad aver indovinato al telefono. Sara, ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Ciao, ciao Sara. Da dove ci chiami?
4: Da Bologna.
0: Ma che bella Bologna. Nella mia, è vicina anche la mia Ferrara. Sei di Bologna città?
4: Sì, Bologna città.
0: Bene, allora Sara, tu sei stata una di quelle che non si è fatta ingannare dal numero, anzi il numero nessuno, ma soprattutto è riuscita a capire qual era questo indovinello. Perché qual è la password totale, la combinazione?
4: Corrazza 100.
0: Gioco e vinco, gioco e vinco. Esatto, vabbè, allora il numero era facilissimo perché la famosa carica meno un dalmata, insomma la carica dei 101 meno un dalmata fa 100, e la borraccia era perché mi riempi prima di partire, mi svuoti solo per salire, che effettivamente prima di partire si riempie la borraccia e poi dopo ti svuoti. Pensa Sara che in tanti hanno detto auto, il bagagliaio, la valigia, molti dicevano queste, ma tu sei arrivata molto velocemente, sei una brava enigmista.
4: Grazie.
0: Bene, allora nei prossimi giorni ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss. Continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
4: Sempre, grazie mille.
0: Ciao.
4: Ciao.

Ma andiamo a sentirci questa novità, un prospetto sicuramente molto interessante, ma soprattutto vi consiglio di andare a leggere delle curiosità sulla sua carriera perché sono molto particolari. Sto parlando di Kamrad, che ci presenta ora il suo ultimo singolo, l'ultimo successo è Love Song.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
0: Kiss, kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Comunque questo finale di Karol G e Manu Chao è sempre bellissimo, sempre su Radio Kiss Kiss. Sapete perché prima nella password ho usato il numero 100? Perché ho scoperto che 100 in realtà è la bugia più grande nascosta nei nostri dizionari. Allora, la parola 100 deriva dai vichinghi e dai popoli del nord, con un drod, una roba di questo tipo si pronuncerà, dal quale l'inglese poi è preso hundred. Ma al tempo dei vichinghi 100 valeva in realtà 120, perché loro contavano con il sistema sulla base di 12, anche perché era molto più comodo per dividere le merci e i cibi, perché se ci pensate 10 si divide solo per 2 e per 5, mentre 12 si divide per 2, per 3, per 4 e per 6. Quindi pensate che quando i monaci del Mediterraneo arrivarono verso il nord con il sistema a base 10 ci fu un casino totale. Quindi per un certo periodo, anzi si dice, la storia parla anche per alcuni secoli, si usava a parlare di 100 piccolo, ovvero da 100, o 100 vichingo da 120. Pensa te che storie che do. Quindi, morale della favola, questo lo dico proprio per darvi un consiglio: la prossima volta che qualcuno vi deve 100 euro, chiedetegli perlomeno se sta usando il sistema decimale o il sistema vichingo, che perché potrebbe anche andare bene a tutti. Guarda che idee che lascio. Andiamo ora con i Cooks. Mamma mia, che pezzone.

Terza ora, come al solito, con una bellissima History Kiss dal 1979. Solitamente sapete che per quanto riguarda le history collego sempre a fatti successi. Vi potrei dire che nel 79 Margaret Thatcher diventò primo ministro dell'Inghilterra, ma so che interessa a poche persone, perché volevo prendere tempo per annunciare questo pezzo che mi ha fatto venire voglia di prendere una chitarra in mano e cercare di imparare a suonare la chitarra, perché è il momento dei Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Godetevela insieme a me.

0: La farei piangere altre ore, la chitarra di David Gilmour era il nostro History Kiss dal 1979, Pink Floyd con Another Brick in the Wall, ma è il momento anche di sentire aggiornamenti dal mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sale ad almeno 95 morti il bilancio delle inondazioni che hanno devastato il Nepal settentrionale al confine con il Tibet. Centinaia le persone ancora disperse, molte straniere, dopo la piena improvvisa del fiume Botekoshi. Le autorità ipotizzano il distacco di ghiaccio e rocce. La Farnesina segue la situazione. Due italiani sono stati evacuati e sono in buone condizioni. Due dipendenti dell'aeroporto di Francoforte sono morti di malaria, altri quattro sono stati contagiati. Il primo decesso risale all'inizio di luglio, il secondo ad agosto. Le autorità sanitarie tedesche ipotizzano che le infezioni sarebbero state provocate da zanzare arrivate in Germania a bordo di aerei provenienti da zone malariche. È in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a prorogare le misure contro il caro carburanti. Sul tavolo una breve estensione, probabilmente fino ai primi giorni di settembre, dello sconto di 17 centesimi sul diesel in scadenza oggi. Poi il governo punta a interventi mirati per famiglie e categorie più esposte. Confesercenti stima i rincari abbiano pesato per 1,8 miliardi sulle vacanze degli italiani. Nessun nuovo attacco americano contro l'Iran, almeno per il momento, il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe trasmesso ad alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende concentrarsi sulle sanzioni economiche e sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Scendono i prezzi dell'energia, Brent attorno a $86 al barile, WTI vicino 80 e gas poco sopra i €63 megawattora. Almeno 14 neonati sono morti nell'incendio divampato nel reparto maternità del principale ospedale pubblico di Islamabad in Pakistan. Le fiamme sarebbero partite dall'esplosione del compressore di un condizionatore e si sarebbero propagate per la presenza di ossigeno. Il premier Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine. I familiari denunciano carenze nella sicurezza e nei soccorsi. Due persone sono morte nello schianto di un elicottero ultraleggero nel Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Il velivolo avrebbe urtato i cavi della funivia di servizio prendendo fuoco prima di precipitare. Le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica. È morto all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo della storica azienda vinicola in provincia di Firenze. Il marchese, nato a Firenze nel 1928, contribuì a far conoscere il vino toscano a livello internazionale. Per il suo impegno fu insignito nel 77 del titolo di Cavaliere del Lavoro con la motivazione di agricoltore appassionato. In chiusura lo sport, agli europei di pallavolo femminile, l'Italia ha battuto la Francia per 3-7-1. Per le azzurre di Julio Velasco è la quinta vittoria in altrettante partite, che vale il primo posto nel gruppo D e l'accesso agli ottavi. Miglior realizzatrice Paola Egonu con 20 punti. E con questo abbiamo concluso. Da Marileda Maggi, kiss kiss a tutti.
0: Vedi che arrivano anche le belle notizie, perlomeno in finale di notiziario. Anche le ragazze di Little Volley sono sempre top. Iniziamo questa quarta ora con freschezza, sempre in vostra compagnia. Sono io, Paolo Franceschini, dall'altra parte del vetro il buon Pasquale Viola.
2: Ciao Paolo!
0: Ma ciao! Oh, era Ida di Grottolella questa, me la ricordo ancora. Vi già annuncio, non si dice in italiano, ma era per farvi capire che avremo un grandissimo ospite in apertura di questa puntata, anche della quarta ora, scusate, in apertura della quarta ora, ma è il momento di iniziare con la musica, perché c'è Bruno Mars con On My Soul.

0: Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Allora, non so chi di voi ricorda il film uscito nel 2021, Don't Look Up, un film con un cast stellare, con
1: Jack Nicholas.
0: No, non c'era Jack Nicholas, c'era
2: Tom Cruise.
0: No, allora, Tom Cruise. Allora, Pasquale Viola, mi devi far parlare perché ho poco tempo per poterlo dire. Quindi, castellare composto da me.
3: Freddie Mercury.
0: Adesso vengo di là, ti do un cazzotto. Far parlare perché ho poco tempo per poterlo dire. Quindi, castellare composto da me.
3: Freddie Mercury.
0: Adesso vengo di là, ti do un cazzotto. Meryl Streep, Leonardo

0: visto, mi spiace spoilerare, finisce male il film, e mi sembra che sia un po' anche una cosa, un film che è uscito un po' per far capire quello che succede nel mondo, dove ci sono delle evidenze ma ci sono anche persone che, nonostante l'evidenza, le negano totalmente. Oggi ho voluto coinvolgere una voce molto autorevole per poter parlare di questa situazione, ma noi adesso facciamo una cosa: prima ci ascoltiamo Rovazzi e poi avremo al telefono il glaciologo del Museo della Scienza di Trento, Cristian Casarotto. Prima la musica.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: E allora, visto che la costiera amalfitana non si può portare a Milano, l'ho già detto prima, ci spostiamo direttamente su dei ghiacci e do il benvenuto su Radio Kiss Kiss a Cristian Casarotto. Ciao Cristian!
1: Ciao Paolo, un buongiorno a te e a tutte e tutti gli ascoltatori.
0: Favoloso, allora già ti ho presentato come glaciologo del MUSE, il Museo della Scienza di Trento. Cristian, entro subito a gamba tesa, come stanno i nostri ghiacciai?
1: Non se la passano bene, ma è una cosa che, dai, credo sia sotto agli occhi di tutti, nonostante questo negazionismo al quale tu accennavi poco fa. E non se la passano bene, ma banalmente, insomma, in una battuta che entra anche nel nostro quotidiano, tutti i bilanci economici che noi facciamo a fine mese, no, con i soldi,
0: sì.
1: Beh, i ghiacciai fanno la stessa cosa, guadagnano durante l'inverno, guadagnano acqua sotto forma di neve durante l'inverno, che poi viene restituita d'estate. Quindi è il ghiaccio e la neve che fondono e i bilanci, ahimè, sono negativi.
0: Si va sempre in rosso negli ultimi anni.
1: Ah beh, oramai questa cosa perdura da decenni, quindi è un qualcosa, un trend che tra l'altro sta accelerando e quindi è una cosa che preoccupa la velocità con la quale sta avvenendo.
0: Allora, ci sono molte persone che continuano a battere il chiodo sul fatto che dicono: come si fa a sapere che anni fa la situazione climatica era differente, facendo i sapientoni? Ma tramite il ghiaccio lo si può fare in una maniera anche banale, cioè da spiegare, cioè proprio veramente è una cosa molto semplice, adesso io utilizzo un termine che forse sbaglio, le carotature, dico bene?
1: Sì, esatto, si fanno questi carotaggi, un po' come prendere una carota nell'orto, la stessa cosa più o meno, la forma che viene fuori è questo tubo di 7-8 centimetri di diametro e in Antartide può essere profondo anche diversi

0: chilometri, raccontando una storia di quasi 1 milione di anni.
1: Cavoli.
0: È un po' come sfogliare le pagine di un libro, no? Gli strati di ghiaccio sono le pagine di un libro e si sfogliano andando a leggere quello che è successo nel passato.
1: Quindi ovviamente andando sotto si può vedere quello che è rimasto incastrato in mezzo al ghiaccio, in mezzo alle bolle, e riuscire a capire qual era la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Dico bene?
0: Esattamente, la cosa che emerge è che le condizioni in atmosfera di gas serra presenti oggi, nell'ultimo 1 milione di anni, non le abbiamo mai viste. La concentrazione elevata come l'abbiamo oggi quindi non c'è mai stata, in barba quindi a quella ciclicità, no, che nel negazionismo tante volte
1: certo dicono
0: emerge.
1: Vabbè, faceva caldo anche 1000 anni fa, faceva caldo 1000 anni fa, nevicava, perché si dice sta cosa qua sempre.
0: Esatto, tutte queste cose qui ovviamente dobbiamo cancellarle, non ha nulla a che vedere quella ciclicità naturale, che era naturale, determinata dalla posizione della Terra rispetto al Sole, eruzioni vulcaniche o altro. Adesso invece è guidata dalle emissioni di gas serra che noi produciamo.
1: Beh, allora Christian, cosa facciamo? Don't look up o look up?
0: Allora, lì tu stavi spoilerando il finale, se ho sentito bene,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Ho detto non è finita bene nel film comunque.
0: No, ecco. Non è finita bene. Allora, il discorso è un po' questo. Noi dobbiamo riuscire a mitigare un attimino questo arretramento dei ghiacciai con il nostro comportamento quotidiano. Anche guarda che noi con le nostre semplici azioni che nel quotidiano facciamo possiamo contribuire, ma Paolo, dobbiamo anche adattarci a un contesto che, ahimè, alla fine di questo secolo ci vedrà, per quanto riguarda le Alpi, senza ghiacciai.
1: Aia, vabbè, allora speravo ci fosse un finale migliore, ma anche qua siamo in Don't Look Up. Christian, è finito il tempo a nostra disposizione, io ti ringrazio tantissimo e ti verrò a trovare quanto prima a Trento, anche per fare un salto nel Muse che è bellissimo, e niente, e poi mi devi una birra, te lo ricordo, vero?
0: No, questa me la ricordo bene, e ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori. Grazie,
1: grazie Christian Casarotto su Radio Kiss Kiss.
0: A voi.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss, kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss,
6: kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
7: La testa gira. Ai, ai, ai, ai. Se la testa gira.
5: La musica più bella,

potrebbe essere merengue. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Allora, Pasquale, era arrivato un messaggio che sarebbe veramente pane per i tuoi denti, perché prima, a quanto pare, mentre mi distraevi che stavo parlando del film Don't Look Up, devo aver detto una delle mie. Allora, perché c'è stata una ragazza che mi ha detto che Meryl Streep è sempre comunque donna. Non so che cosa ho detto esattamente, però quello che intendevo, qualora avessi fatto veramente questo errore, poi magari ce lo ascoltiamo nel podcast, ma tanto lo risentirete domani se ho fatto l'errore, perché sicuramente Pasquale lo terrà. Intendevo che nel film Meryl Streep, che è donna, rappresenta il presidente degli Stati Uniti, che nel film il presidente degli Stati Uniti quindi è donna, cioè era questo il senso. No, però io, guarda, io provo piacere quando le persone comunque mi fanno mi arrivano i cazziatoni da parte degli ascoltatori che dicono: guarda che è sbagliato. A me sta molto bene, già l'avevo detto lunedì che ho dato la mia solidarietà al cronista di DAZN perché ha fatto un errore, succede in diretta, però insomma Meryl Streep è donna.

Ma che voce che hai, Sienna Spyro, con il tuo Material Lover. E da una voce così angelica di Sienna Spyro passiamo ad un'altra, ormai la sento mia amica, l'annuncio talmente tante volte quotidianamente che sono felice di darvi ancora

0: Era il nostro New Kiss, Olivia Dean con Baby Steps. Allora, io l'unica cosa che vi posso dire è che qua a Napoli fa ancora un certo caldo, talvolta in certi momenti anche un po' asfissiante. Nel resto d'Italia lo chiediamo agli amici del meteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, con poche nubi a ridosso dei rilievi e al centro. In giornata andrà aumentando l'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore, soleggiato e caldo altrove, massime in aumento, comprese tra 27 e 34 al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 33 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
7: Kiss. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Kiss Kiss. Siamo giunti al momento della giornata in cui do in palio gli ultimi gadget di questo giorno. Con che cosa?
2: Revere al contrario. Revere il contrariato.
1: Siamo una sceneggiatura circolare come i film di Tarantino. Abbiamo iniziato con Ciro e finiamo con Ciro, in questo caso anche Alfio, perché questo è il gioco dei Corriere di Kiss Kiss. Come già annunciato dalla voce stessa di Ciro, loro ritorneranno lunedì dalle 16 alle 19 nella loro fascia oraria come solito. Questo è il gioco per indovinare la canzone alla rovescio. Allora ho chiesto a Pasquale di non farmi sapere minimamente di che canzone si tratta, quindi è anche partecipo anch'io a sto giro. Sentiamo la canzone.

0: Sai che sì, ho capito che canzone è. Vediamo se anche voi lo capirete. Vediamo chi sarà la più veloce o più veloce. È un cartone animato. È un cartone animato. Mi ha detto anche, mi ha suggerito in cuffia. 347 490 0042. Vediamo chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: La musica più bella. I giochi che conosci. L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che pezzettone che è questo My Body Isn't Ready di Somber su Radio Kiss Kiss. Allora, devo essere sincero, pensavo che fosse facile, anche perché vi devo dire questa cosa, adesso non lo dico per fare un po' così, ma io sono veramente una capra in questo gioco. Nel gioco delle canzoni al rovescio delle volte non le riconosco neanche quando mi metto d'accordo col fonico di turno. A sto giro non lo sapevo, l'ho riconosciuta io, ma sono arrivati un mucchio di errori, ma tantissimi. Sentiamo un po'.
1: Angelina Mango, Canto d'amore.
0: Ma come Angelina Mango? Ho detto che era un cartone animato. No, no.
2: Radio Kiss Kiss, stavolta non la so la canzone, allora, però vi mando un saluto da Loredana da Formia. Ciao, siete simpaticissimi.
0: Ma Loredana, c'hai una voce bellissima, mandaci messaggi tutti i giorni che ci piacciono le persone come te.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: Ma no, no, no, non era Dragon Ball, qua siamo molto lontani, anzi no, forse non troppo lontanissimi, diciamo che le zone sono quelle, dai.
4: Vola vola la pemaia.
0: Ma no, ma che vola la pemaia, ma non può essere vola la pemaia.
5: Cristina D'Avena, Gimbiri Gimbi.
0: Cosa ha detto? Gimbiri Gimbi, che cos'è? Non esiste.
6: Doraemon di Cristina D'Avena.
0: A parte, ma scusa, Cristina D'Avena cantava anche Doraemon? No, non lo so, non mi sembra, credo di no. Cioè, beh, lei è la voce dei cartoni animati, però boh.
3: Dragon Ball, Yoshimoto.
0: No, l'hai messa prima.
7: Fantasy.
0: Fantasy, ma no, ma cos'è?
8: Buonasera, sono Castese da Corigliano Rossano. La canzone è Parimpampù, Cristina D'Avena.
0: No, allora, Parimpampù sarebbe Crimi, è vero? Parimpampù, eccoti qua. Sì, no, no, non è comunque Crimi, no, non era Cristina D'Avena.
9: Buonasera, Corriere di Kiss Kiss, sono Pietro da Molfetta.
0: Ciao, Pietro.
9: La canzone, al contrario, è Capitan Harlock. Girata tutto nero,
0: che per casa solo c'è. Allora, Pietro, io te lo dico, conoscendo Pasquale Viola, secondo me il tuo messaggio passerà tante altre volte durante la stagione dei Corrieri, ma sappi che hai indovinato, e quindi è proprio questa. Sentila! Mamma mia, che bello. Sai che, se non sbaglio, adesso se c'è mio fratello all'ascolto potrebbe confermarmi o meno, dovremmo avere il 45 giri di Capitan Harlock, credo. Originale ancora dell'epoca, quindi probabilmente con la copertina distrutta. Va bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Anche oggi 4 ore passate come se fosse nulla. Io adesso me ne vado a casa. Saluto anche subito il mio amico Pasquale Viola.
10: Ciao, ciao.
0: Ciao, ci vediamo domani. Vi lasciamo con un gran pezzo degli Aerosmith, Ragdoll dal 1987. Vi ricordo poi che dopo un'ora di musica ci sarà anche questa sera la diretta di Stefano Piccirillo dalla Pitti Pizza and Friends di Salerno, con Pippo Pelo sul palco centrale, se volete andarli a vedere. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 16 alle 20 e...

0: bacca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
1: Kiss, kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Yes, yes.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yes, yes.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

parte di Stefano Piccirillo, pronti per fare comitiva. Io, tu e Kiss, dove siamo? Non nello studio centrale, ma da due giorni a questa parte, lo faremo fino a domenica sera, sempre tra le 9 e mezzanotte, facciamo Io, tu e Kiss in diretta dalla bellissima Piazza della Libertà a Salerno, dove potete tranquillamente venire a trovarci con la pizza, lo spettacolo, il palco, tante iniziative che vi raccontiamo. Pronti via, Another Tall to You.

0: for another day, ovvero salvate e conservate le vostre lacrime invece per un altro giorno, perché questa sera ci si diverte. Siamo in diretta da Salerno, in tutta Italia, in tutto il mondo, con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss. Ieri grandi risate, un grande successo per l'apertura di Pitti Pizza and Friends con i Ditelo Voi, e poi il DJ set di questa sera affidato al nostro Rosario D'Ar, perché si chiama Rosario D'Ar, una sorta di acronimo, il nostro Rosario della Ragione, sul palco del Pitti Pizza and Friends con la musica più bella, ma anche la grande comicità, la simpatia di un personaggio che stiamo iniziando a conoscere ormai da anni a questa parte, tra TV, teatro e qui in radio. Questa sera farà una capatina anche Francesco Procopio. Detto questo, c'è una nave da crociera a pochi metri dalla nostra postazione, perché siamo praticamente sul mare e stiamo invitando anche i turisti da ogni parte del mondo a visitare questo viaggio e questo momento di Pitti Pizza and Friends, assolutamente da non perdere. Pronti via, visto che siamo anche con l'ora di cena in corso di svolgimento, tra poco vi coinvolgiamo anche via WhatsApp. Subito torna Gaia invece con Bossa Nostra.
1: È da tanto che mi schiami ai sorrisi.
0: Torna Gaia invece con Bossa Nostra.

canzone, la cara Gaia, è una bossa nostra, è una pizza nostra, fatevi le pizze vostre. E qui c'è l'imbarazzo della scelta, davvero, con tanti maestri fornai che guardiamo davanti ai nostri stessi occhi e che vi portiamo all'ascolto lì in montagna, in campagna, in città, in situazioni completamente diverse. Ma al 347 490 0042, rispondo anche al nostro ascoltatore Giuseppe, non faccio personalmente le pizze, verrebbero piuttosto bene, ma mai come i maestri pizzaioli, mentre saluto tutti gli amici che affollano la postazione, i nostri ascoltatori meravigliosi, avete dei sorrisi bellissimi, ci sono delle straordinarie family. A proposito, più verrete accanto alla postazione di O Tu e Kiss Kiss questa sera di Pitti Pizza and Friends, più vi darò il numero di telefono privato di Pippo Pelo, se volete. Quindi dobbiamo fare qualche scherzo a Pippo, lui che è stato per una vita, lo è tuttora, il re degli scherzi, anche lui e soprattutto lui sul palco di questa sera in diretta da Salerno. Pink con Beautiful Trauma.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snack.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che gioia ritrovare questa voce, Angelina Mango, anche quella di Marco Mengoni ovviamente. E poi il 28 di agosto, tra due giorni, c'è un nuovo duetto che riguarda la stessa Angelina Mango. Attenzione con chi? Con Ariete, astronascente della musica italiana. Anche lei è stata ospite nelle scorse edizioni del PT Pizza and Friends. Saluto Gabriele, la sua family. Ci sono tanti ascoltatori fuori dalla nostra postazione trasparente. Qui anche voi al 347-490-0042. Sentiamo.
2: Ciao Stefano, buonasera. Sono Federico da Salerno. E solo Radio Kiss Kiss poteva essere il partner di questa manifestazione bellissima nella nostra città.
1: Grazie.
2: Siete grandi.
1: Grazie.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie ragazzi. Davvero, anche perché tanti gli amici di Salerno, ma anche tanti gli amici in vacanza da queste parti, anche in Costiera Amalfitana, che non puoi portare a Milano, come recita il mantra di Rovazzi e soci, che fanno un giretto da queste parti, anche perché Piazza della Libertà è un posto, è un centro davvero incredibile. Smash Mouth, andiamo con il Surfing del 1998. Pitti Pizza and Friends, Can't Get Enough of You.

Insieme a Sombra rappresenta un po' la nuova generazione di cantanti e artisti internazionali destinati a durare a lungo. In particolare questa canzoncina, che sembra così leggera leggera, parla di quelle persone che ti dicono: ah, ricordi i tempi di una volta e i vecchi tempi. Bisogna guardare avanti, perché ogni serata di Pitti Pizza and Friends è un autentico successo. Questa appena ascoltata nella musica più bella si chiama Good Old Days. Dobbiamo offrire una pizza, anzi tante, alla squadra di pallavolo femminile, un'altra impresa per le ragazze di Julio Velasco. Oggi ai campionati europei di pallavolo hanno battuto le ragazze francesi 3-1, prime nel loro girone, e vanno agli scontri degli ottavi di finale ad eliminazione diretta. Ancora un grande successo per lo sport italiano, questa volta sotto forma della pallavolo. C'è anche lo sport e il campionato mondiale di chi è il più bravo pizzaiolo del mondo, che trovate qui in giro a Piazzale della Libertà per Pitti Pizza and Friends. Tra poco una novità, subito lo status

progetto diverso dal nome originale della band che abbiamo conosciuto, in particolare sul palco del Festival di Sanremo. Sarà come il Festival di Sanremo, con tanti ospiti. Pitti Pizza and Friends fino al 30 di agosto, fino a domenica. Intanto il disc jockey olandese Martin Garrix con U2, questa volta con tutta la band, dopo la collaborazione insieme a Bonovox di qualche anno.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss, kiss.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dai, insieme a noi Olivia Rodrigo, perché abbiamo aperto la pizzata più grande d'Italia e del mondo in diretta nazionale e internazionale con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss da tanti utenti in diretta da Salerno, Piazzale della Libertà, e devo ringraziare non solo i tanti smartphone che inquadrano la nostra postazione qui per Pitti Pizza and Friends edizione 2026, ma anche quelli che ci hanno consegnato delle foto cartacee con la classica grande e intramontabile macchina fotografica, e devo dire ci hanno donato delle foto anche in bianco e nero scattate durante la serata di ieri. Ringrazio Antonio, questo fotografo meraviglioso per passione, che è arrivato qui e ci ha portato la fotografia, magari impegno che hanno preso tantissimi durante la vacanza estiva 2026 per fare le classiche foto e l'album delle fotografie che già iniziamo a collezionare nell'edizione di quest'anno di Pitti Pizza and Friends. Ora ritroviamo una voce pazzesca, quella di Anastasia con Pay My Dues.

di gran parte del nucleo portante dei Fleetwood Mac, insieme alla voce di Miley Cyrus, che ha portato tanta dolcezza insieme al salato della pizza a tanti ingredienti che caratterizzano il successo di migliaia di persone davanti a noi per Pitti Pizza and Friends in diretta da Piazzale della Libertà. La stessa Miley Cyrus che sta vivendo un periodo, avrebbe bisogno di una pizzata, perché nelle ultime ore è scomparsa, come sapete, Dolly Parton, che è stata la sua madrina artistica e musicale. Insomma, ha avuto le parole giustamente al miele per colei che ha interpretato la versione originale di I Will Always Love You e scritto le più belle pagine anche del cinema, nonché della musica, non solo country, dall'America in giro per il mondo. Il suo omaggio anche social e non soltanto, soprattutto umano, nella giornata che sta andando in archivio. Tra poco la storia della musica, prima invece una storia recente, 2014, con Marlon Rudetta, ai tempi di When the

lontani. Cosa succedeva nel 1979 quando la band scandinava e direttamente dalla Svezia rivoluzionò il mercato discografico? In realtà l'aveva già fatto qualche anno prima, stiamo parlando della situazione palindroma più famosa del mondo, ovvero Yabba.

Lo so cosa vi siete detti in macchina negli ultimi tre minuti quando Yabba hanno cantato Gimme Gimme Gimme, ma questa la conosco, è Hang Up di Madonna, Madonna che prese spunto dall'originale di Yabba per la sua produzione degli anni 2000, 1979.

Friends dalla postazione trasparente di Radio Kiss Kiss, dove tutto si può vedere e soprattutto ascoltare. In giro Stefano Piccirillo vi sta parlando con Pippo Pelo, che scalda i motori delle sue battute, della sua risata inconfondibile, anche per presentare gli ospiti di questa sera. Tra poco entreremo nel merito della serata numero 2. Noemi, intanto, tu cosa fai questa sera? Pizza.

La musica più bella, la musica più bella. Suona solo, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Post Malone, da quando è diventato papà, ha trasformato la sua vita, così che la trasformano tanti amici che con le family raggiungono la postazione di Radio Kiss Kiss in Piazza della Libertà, e qualche anno fa si godevano Pitti Pizza and Friends da single un po'. E la storia della vita che in giro per l'Italia, saluto anche la categoria degli autotrasportatori che scrive al 347 490 0042 alle attività che stanno riprendendo, ma la sera noi viviamo una sorta di atollo, di isola, e poi ancora più bella questa settimana in diretta da Salerno. A proposito di ciò che accadrà sul palco tra pochi minuti, ad esempio ci sarà la simpatia dilagante di Francesco Procopio, uomo di cinema, di teatro, uomo di serie televisive, uomo di palco, accompagnato da Pippo Pelo, e poi anche il set dal vivo di Rosario Diar. Domani arrivano gli artisti, i cantanti come Giovami, che è un'autentica rivoluzione pop nel mondo non solo social ma della musica. Avremo Napoleone, che abbiamo goduto dei suoi successi già da qualche estate a questa parte, dall'estate 2022 in poi. Lorenzo Lupo, amico anche del Kiss Kiss Way, e sul palco del Pitti Pizza and Friends domani sera anche i Lime Loop con il loro tormentone estivo che sta spaccando. E poi Luke Tree, faremo il punto della situazione sulla sua luminosissima carriera, e non vedo l'ora anche di incontrare l'amico Eddie Brock. Insomma, domani tanti appuntamenti da non perdere, come

Katy Perry, altra buon gustaia, perché non a caso stiamo suonando nella musica più bella di Radio Kiss Kiss tanti artisti di grido internazionale. Vedi Katy Perry che spesso fa una capatina in Italia per un motivo o per l'altro. Settimana scorsa

Sei a Firenze, ma inevitabile ordinare una pizza perché siamo in diretta da Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Tra poco torniamo anche da voi lì fuori. Io non posso fare a meno di fare ciao con la manina a tutti i nostri ascoltatori dal vivo, perché voi siete il nostro pane quotidiano. Parlare a nessuno sarebbe davvero svilente, e parlare a tantissime persone oltre che ascoltarvi con i vostri WhatsApp, perché torniamo qui dal vivo e torniamo anche al 347 490 0042. Quando nacque questo fenomeno che stiamo per ascoltare, gli Shepherd erano pressoché bambini, i famosi bambini prodigio. Ora saranno adulti, grandi, e riascolteranno con piacere la loro Geronimo.

0: chi schissa te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chi schissa te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: signori, sono arrivati Pippo Pelo!
1: Sì!
0: Rossella R!
2: E buonasera a tutti!
1: Ma sì! Stefano, io purtroppo devo andare perché è arrivata la polizia, prendimi!
0: No, tu scherzi, io qualche minuto fa in onda ho detto chi si avvicinava alla postazione di Radio Kiss Kiss riceveva da me il tuo numero di telefono. Molti hanno già il tuo numero di telefono.
1: Molti hanno già il mio numero di telefono. Meno male che tu gli abbia dato. E facciamo dopo i conti e te.
0: Ok.
1: Ti ho portato Rossella R.
0: Ma certo.
1: Perché volevo darla ancora una volta in pasto ai suoi haters.
2: Certo.
1: Che sono quelli che sotto ogni suo post, ma incalliti, con i quali io spesso, tra l'altro, litigo pure, lei lo sa.
0: Ho letto.
1: Sì. A volte litigo con i suoi haters che si chiedono perché lei sia sempre in televisione. Adesso, da oggi, chiedetevi anche perché è pure in radio.
2: Chiaramente, io mi autoinvito.
1: Non sei autoinvitata, sei stata invitata da Stefano. E io ho approvato questo invito. Ho detto, Stefano, sono contento che tu abbia pensato di invitarmi.
2: Adesso vi scriveranno che siete degli sciocchi, per dirla pulita, perché chiaramente non scrivono questo, ma scrivono ben peggio, quei simpaticoni.
0: Posso testimoniare nel mio piccolissimo che con Rossella ci incontriamo anche in televisione parlando di musica, quindi perché non può parlare in radio?
1: Esattamente. Ricordiamo chi è Rossella R, per quanti stessero ascoltando, certo, Radio Kiss Kiss in questo momento senza riconoscere. È quella signora un po' âgée che spesso...
0: Ma non è vero.
2: Ma questo è uno dei miei haters, ma... Pippo Pelo.
1: La signora un po' âgée che spesso va in televisione a commentare programmi televisivi,
0: certo,
1: o comunque situazioni di attualità,
0: i talk.
1: Non si esprime ancora finora sulla politica, non l'ho mai sentita esprimersi sulla politica,
2: sì,
1: quasi mai. Si è espressa però in un programma, se non sbaglio, sulla 7 di economia.
2: A carta bianca
1: con Bianca Berlinguer, sì, si è espressa sull'economia, perché lei è un dottore commercialista.
0: Ma poi devo dire, chissà, può raccontare. Cioè, è molto,
1: certo,
0: semplice.
2: Io,
0: molto semplice.
2: Ragazzi, io so, nasco con Caterina Balivo a Vieni da Me, e poi a Vieni da Me incontro e scocca la scintilla con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.
1: Ma a Vieni da Me ha incontrato pure me, se per questo.
2: Me l'ho proprio dimenticato.
1: Sì, cioè tu devi dire quello. Cioè, la cosa più importante adesso, se è Radio Kiss Kiss,
0: posso dire una cosa
1: di Milly Carlucci.
0: Posso dire una cosa,
2: la signora della televisione italiana.
1: Sì,
0: se posso dire una cosa, venite a Pitti Pizza in France, perché tra poco sul palco ci saranno proprio Pippo
2: e vedrete me e Pippo litigare.
1: Allora, posso fare un annuncio? Mio fratello mi ha chiesto sta cosa, Stefano.
0: Maurizio?
1: Sì.
0: Ma certo.
1: Ricordare agli amici che siamo qui al Pitti Pizza in France, che il programma di Stefano va in onda proprio da qua. E Stefano ha detto: ma non possiamo trasmettere da qua tutto l'anno.
0: Ma certo,
1: perché questa piazza è bellissima,
0: è
1: siamo
0: bella.
1: In Piazza della Libertà a Salerno, saremo anche qui fino a notte fonda, c'è tanta gente, tanta pizza soprattutto, tanta musica, insomma ci stiamo divertendo tutti insieme, e poi ci sono tanti ospiti, tra poco Francesco Procopio con noi sul palco, arriva anche Giulia Molino e poi altri ragazzi che si esibiranno, e poi c'è un momento dance con il nostro Rosario DR,
0: esatto,
1: sì, che è un momento molto bello e noi siamo molto contenti insomma di questo. E poi vedete Stefano Piccino nell'acquario di Radio Kiss Kiss, è uno spettacolo.
0: Grazie.
1: Pesce raro.
2: Che
1: vuoi vedere
2: così?
1: Uno?
2: Sì, voglio vedere un pesce raro.
1: Eccolo qua.
2: Davanti, pesce raro.
0: Ai tuoi meravigliosi occhi. Non perdete l'appuntamento, noi siamo qui fino a domenica 30 agosto e la cosa più bella è ricevere l'affetto dei nostri ascoltatori di questa magnifica città che è Salerno, ma da tutta Italia, visto che è un po' il crocevia in questo periodo di tutte le vacanze degli italiani.
1: Sì, c'è pure la crociera, quindi crocevia ci sta bene.
0: Per questo l'ho detto, perché altrimenti non l'avrei mai detto nella vita, non mi sarebbe mai venuto in mente.
1: Signori, il pesce prezioso, piccirillo, pesce raro, e grazie mille Stefano.
0: Grazie Rossella, un abbraccio.
1: Rossella.
2: Grazie a voi. E grazie a Pippo, ma grazie a Maurizio Falcone per questa bellissima iniziativa.
0: Fantastica, ma tanto ci vediamo domani sera.
1: Ciao.
2: Ciao.

La quota rosa all'interno delle console più importanti del mondo è Peggy Gou, la capitana di questo singolo, si chiama Woman, con la voce di Ayra Starr. Un altro crack per i tormentoni di fine estate. Torna Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la nostra novità intitolata Goya.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Yes, yes. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: versione social ufficiale non solo dell'estate 2026 ma dei primi 8 mesi di questo anno solare, che tra vacanze quasi concluse per molti inducono ai primi bilanci. È una pizza il pretesto giusto per andare a cena, venire qui a trovarci fino a domenica 30 agosto per Pitti Pizza and Friends. Siete nella comitiva di O2 e Kiss Kiss, cosa succede lì fuori? Sentiamo, grazie.
1: Buonasera a tutti, sono Claudio. Mi chiedevo, caro amico, che senso avrebbe la musica se non presentata da te, Stefano? Ti abbraccio, no, buon ascolto a tutti.
0: Non l'ho pagato, gli ho offerto una pizza, gli ho offerto semplicemente una pizza. 347-490-0042, continuiamo il nostro giro dal vivo qui di fronte a noi con il pubblico in festa, in attesa anche l'inizio dello show sul palco. Coloro che sono stati tra i primi ospiti di questa manifestazione un bel po' di anni fa, lo accennavamo durante la serata di ieri, sono i Negramaro, che con Mentre tutto scorre inaugurarono la loro presenza qui. Questa è Parlami d'amore.

Bruno Mars disse al mondo: posso fare anche il Godfather of Funk, cioè posso emulare le gesta di James Brown con questo inno intitolato Uptown Funk dell'estate del 2015 con il producer Mark Ronson. Vi porto nell'estate del 1986, compie esattamente 40 anni l'inno di una band che nasce dalla musica fusion e jazz e si converte invece al mondo della musica pop. Sto parlando dei Level 42, grande basso di Mark King, anche voce della band, Lessons in Love, e questa la nostra storia.

Friends, salutiamo anche i tanti amici delle forze dell'ordine, le bodyguard e tutti quelli che si prodigano in favore del pubblico che riempie questa edizione 2026, presenti qui in postazione dal vivo ad abbracciarvi fino al 30 di agosto. Alvaro Soler con Desiree, ritroveremo anche live, ma cominciamo con Samurai.

temperatura si allarga di un punto dopo il cenone di questa sera per molti che stanno festeggiando il ritorno dalle vacanze, stanno sicuramente parlando di come è andata, di come non è andata, e ce la state raccontando anche qui su Radio Kiss Kiss all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Alvaro Soler è un personaggio da pizzata, devo dire, e quindi retta alla festa della pizza ci starebbe benissimo per Pitti Pizza and Friends. E la giornata, abbiamo festeggiato l'intera giornata mondiale del cane, dell'amico a quattro zampe. Nella storia di Radio Kiss Kiss tantissimi contest legati ai padroncini che ci ascoltano con Kiss Kiss Bau Bau, ma ricordiamo sempre che è uno degli esseri viventi da coccolare costantemente. Quando si è alle porte dell'estate o durante tutto il periodo estivo si dice spesso non abbandonate gli animali, ma non abbandonateli mai. In questo caso un grosso abbraccio ai padroncini fedeli quanto i loro amici che sono festeggiati nella giornata mondiale del cane. Tra poco di nuovo qui in diretta da Salerno, subito c'è Dito nella piaga.

Nella piaga, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, quando si dice il contatto con voi, qui dal vivo ma anche attraverso i WhatsApp al 347 490 0042, sto recuperando un messaggio bellissimo. Ragazzi, sono il papà di Rosario, un ragazzo down con tre passioni: la chitarra, il teatro e Radio Kiss Kiss. Vostro fan sin da piccolo, vi segue su tutti i device e in auto non si va da nessuna parte senza Radio Kiss Kiss. Lunedì prossimo sarà protagonista della commedia Gli uccelli di Aristofane, che sarà portata in scena al Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento. Facciamo un grossissimo in bocca al lupo a Rosario, e ancora una volta la forza, la passione rappresentano tanto nella vita di una persona, tanto da portare ancora una volta tanta voglia di vivere. Bellissimo davvero. E questa è la canzone che ha consacrato Lola Young ai tempi di

dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4

sprezza. Chi di noi una volta nella vita non ha trovato un'automobile davanti? Ma metti la freccia, ma metti la freccia. Io so di avere invece un pubblico così corretto alla guida, gli amici in macchina che seguono Io Tu e Kiss Kiss in diretta da Salerno. Do uno sguardo insieme a voi, tanto siamo una comitiva, abbiamo fatto la pizzata anche questa sera, ma da domani tornano i grandi artisti e la musica più bella, quella italiana. Domani c'è Giovami, questa rivelazione pazzesca, tutta da sentire anche attraverso quelle che sono le sue affermazioni. Torna Napoleone in diretta qui in Io Tu e Kiss Kiss da Salerno, Lorenzo Lupo, Lime Loop, Loop Tree e di Brock, e poi sarà la volta dopodomani di Jazzly, di Gabriele Esposito, di Cioffi, di Federica Abate, grandissima autrice di musica italiana nonché grande performer solista, insieme a Trigno, il ragazzo della R arrotatissima che stiamo ritrovando invece nella nostra programmazione. Adesso momento chill, dopo cena Paolo Nutini che torna con una delle canzoni più belle. Si parla di scarpe, si cammina, New Shoes 2007.

0: pezzo sempre on fire, ha caratterizzato l'estate, come ben sapete, con Burna Boy e Dai Dai. Giulia Molino, buonasera.
1: Buonasera, salve, salve.
0: Questa ragazza fantastica, il mondo della musica, dell'attualità, di Amici, ma poi la grande carriera solistica e la scrittura anche per altri artisti. Insomma, in pochi secondi abbiamo racchiuso una donna che ha tanto da raccontare. Benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie, che bello. Non era da tempo. Venni la prima volta tanti anni fa, quando c'era Pippo, a un corso tramite la scuola. Cioè, ritrovarmi ora qui è bellissimo.
0: È fantastico, sì. Vederti cresciuta, sì. Ma sempre freschissima, devo dire. Il tatuaggio ve l'avete abbendata, qualche
1: tatuaggio in più, sì.
0: Che sono molto carini, e anche perché gli scaramantici, evviva, non è vero, ma ci credo, però qualche cornino lo mettiamo anche sulla pelle, insomma, adesso. E anche quando si dice facciamo le corna, lei ce l'ha stampate sul polso.
1: Confermo.
0: Giulia, stai scrivendo con Napoleone, che domani sarà ospite.
1: Sì, sto scrivendo con il grande Davide, che è un artista eccezionale, ma al di là di quello, a livello umano, per me è fantastico. Davide è nato proprio un'amicizia profondissima, e sì, Magico Latino l'ho scritta con lui, ma anche altri pezzi li ho scritti con lui, che usciranno. E mi raccomando, stasera siete venuti a sentire a me, ma domani Davide, cioè domani c'è Napoleone, ragazzi.
0: Vabbè, però quando si sale sul palco si prova quell'adrenalina davanti alle persone. Qual è il tuo battito del cuore, accelerato o meno, o cosa senti, le farfalle nello stomaco?
1: Io sento il panico più totale quando salgo su un palco, cioè mi tremano le gambe, penso ci siano mille problemi a livello di audio, vedo la gente distratta, mi distraggo anch'io, e dura il tempo di metà canzone, poi nel senso è molto facile poi rinchiudersi nella propria bolla, che è un po' il senso.
0: È vero, poi trovi strada facendo quella comfort zone che ti permette di dire ma già ho finito la canzone, io vorrei cantare per altri sì. Per altri 20 minuti.
1: Sì.
0: Allora Giulia, so che settembre ormai in arrivo, e non solo l'artista che sarà ospite qui sul palco di Pitti Pizza and Friends, il nostro grande amico, per te rappresenta un po' uno spartiacque, anche perché stai scrivendo delle cose che ti riguardano direttamente, sì. Quindi anche nuovi progetti.
1: Sì. Assolutamente, io non vedo l'ora in realtà di farvi sentire nuova musica, perché è un progetto che viene dopo tanto tempo di sperimentazione e dopo aver cercato di trovare me stessa a livello musicale, e credo che pian piano si stia raggiungendo una quadra. Poi ci sono anche altri progetti, però ecco, io sono, finché non avvengono le cose, da buona scaramantica, da buona napoletana,
0: non si parla prima,
1: non si dice niente,
0: ecco. Va benissimo. I tuoi occhi parlano chiaro, perché hai una luce bellissima nei tuoi occhi, una grandissima energia. Ti auguriamo ogni bene, spacca tutto. Giulia Molino qui a Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, grazie.
1: Grazie,
0: ciao.

invece in Piazza della Libertà a Salerno con Francesco Procopio, è già grande spettacolo per quanto riguarda il palco e anche i grandi sorrisi di questi primi giorni di Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, 23 e 35. Noi mettiamo un bel disco nuovo, il Girl Power degli anni 20, le Cat's Eye, e la nuova si chiama Animal.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

viajando por el mundo insieme a Karol G, insieme a Manu Chao. Siete su Radio Kiss Kiss nella sera, io tu e Kiss Kiss, il programma che ascoltate dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Quando senti un titolo del genere, viajando por el mundo, e hai messo la bandierina anche quest'estate sul posto all'interno di quella nazione dove non eri mai stato prima, e già pensi invece alle nazioni, ai luoghi, ai borghi ancora da visitare per curiosare e vivere una vita in viaggio per poi raccontarla. Il viaggio fondamentale di breve o di lunga distanza. In queste serate iniziate un po' a farci il bilancio della vostra estate 2026, cosa che continueremo a fare anche all'interno di questa manifestazione con tanti ospiti. Domani non perdete l'appuntamento a partire dalle ore 21, Biagio Antonacci, e devo dire una canzone che poi presenta un titolo che può essere un'affermazione, una considerazione, un complimento nei vostri confronti, nel tuo mi fai stare bene.

Illuminatori dei live in giro per il mondo, Italia compresa, tanti ascoltatori di Radio Kiss Kiss hanno bene in mente il live degli Imagine Dragons delle ultime estati, insomma un'occasione anche per ricordare i tanti eventi di palco che Radio Kiss Kiss in esterna porta avanti da tantissimi anni a questa parte. È stata anche la stagione del Kiss Kiss Way, è stata la stagione, lo è ancora tutte le mattine in diretta da Corigliano Rossano, dall'Odissea, e poi insomma tanti eventi che questa settimana di sera caratterizzeranno Pitti, Pizza and Friends. Domani abbiamo sei ospiti che rappresentano la musica italiana contemporanea e anche del futuro, assolutamente da non perdere. Prima con Giulia Molino abbiamo avuto l'occasione anche di spoilerare per esempio la presenza di Napoleone, che da qualche estate a questa parte ci tiene compagnia con delle song indimenticabili che segnano un po' le nostre vacanze o comunque in generale la nostra estate. Buone notizie da parte di Ed Sheeran anche sotto l'aspetto sportivo, perché il suo Ipswich in Premier League ha vinto, ne sarà ben contento il maggioritario. Questa è Sing.

bagno d'affetto pazzesco. Fatemi salutare anche l'amica e collega Valeria Saggese. Insomma, ho ospitato un sacco di amici in postazione che hanno avuto modo di scambiare due chiacchiere insieme a noi. E domani grande comitiva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Pasquale Viola dallo studio centrale, a Roberta, Pippo Pelo che è sul palco, e domani tutta la crew di Pitti Pizza and Friends torna in diretta dalle 21 alle 24 Terrestre in Derby con Sign Your Name 1987. A domani alle 21 e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che schiaccia a te che stai ascoltando la

giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

emozioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.